bacio grandissimo a tutti quanti voi, benvenuti alla Peschiera, dall'orchestra Francesco i Blue Dream. E allora vai che si parte, partiamo subito con le belle canzoni degli anni 70 a ritmo di cumbia.

0: me. Che belle che sono queste parole, che bello da ballare questa bella musica. Vai ragazzi, a tempo di cumbia. Vai! Buonasera, grazie. Grazie, sì. Grazie. Elisa!
1: Dimmi!
0: Fai passare il treno.

0: il suo treno.
1: Bravissimi, bravissimi, siamo arrivati
0: ad alta velocità. Hai visto che bravi che sono i ballerini?
1: Bravissimi, bravissimi, come sempre.
0: Andiamo adesso con il Foxtrot.
1: Vai.
0: Qui andiamo indietro negli anni 60, eh. Vai con gli anni 60, tempo di Foxtrot. Iniziamo con le belle canzoni.

0: Francesco.
1: Grazie, per anche questo è dedicato a tutte le signore, eh?
0: Grazie.
1: Quelle qui in Peschiera e quelle a casa che ci stanno ascoltando.
0: Certo, certo.
1: Elisa, e adesso che
0: sì.
1: si fa?
0: E adesso ci facciamo un bel girettino di liscio.
1: E vai con...

0: Timone per voi e la sua fisarmonica, bravo Simo, bravissimi ballerini. E adesso andiamo in Romagna, con la grande
1: dove
0: voce
1: è nato
0: di
1: il liscio,
0: Francesco,
1: dove
0: voi.
1: È nato il liscio della grande orchestra Casadei. Facciamo un valzer e lo facciamo bello.
0: Vai, vai.
1: Dedicato a Raul Casadei, a Seconda Casadei. Vai, andiamo sulla spiaggia.

0: E abbiamo fatto il giro in spiaggia, ragazzi. Che bello che abbiamo portato.
1: Siamo andati in Romagna.
0: Qui in Peschiera c'è l'estate tutto l'anno.
1: È vero, è vero.
0: Ciao.
1: Bene,
0: ragazzi,
1: bene. Un'altra bella mazurchetta.
0: Elisa.
1: Sì, no. Dai. La fisarmonica di Simone. Ciao.
0: Vai Simone con la mazurca.

0: Elisa.
1: Bene,
0: grazie,
1: bene.
0: Grazie, grazie. Adesso un bel tango.
1: Oh, sì, il tango alla pista. Vamos.
0: Senti, vai così. Il nostro Vanni alla batteria questa sera per voi. Inizio a presentare i miei ragazzi che mi accompagnano questa sera. Vai Vanni. Lui è bravo a suonare la batteria, ma è anche bravo a ballarlo il tango. E la fisarmonica è quella di Simone per voi.

0: Bravi, bravi, bravi, ciao. Ed ora andiamo con il nostro valzer lento, della grande voce di Francesco per voi.
1: E quella di
0: Elisa. Le cose che non ti ho detto
2: mai.
0: Mai.
1: Ciao. Ringraziamo anche il maestro Gianni Stellavato con Mauro Rota che
0: è
1: hanno
0: vero, sì.
1: fatto questo bellissimo

0: Grazie di cuore.
1: La grande voce di Francesco per voi.
0: Dopo il valzer lento che non si fa più, però noi la facciamo fare lo stesso. Una bella begin, come si faceva negli anni '80. Canta Napoli.

0: evviva l'Italia, evviva Napoli, evviva il tricolore.
1: Ed ora dedichiamo con tutto il cuore a tutti quanti voi, tutti.
0: A proposito d'Italia, qui ha vinto gli Oscar. E qualcuno si sta facendo una...

0: premio Oscar 1997, bellissima canzone,
1: di
0: Mario Piovani.
1: A tutti, con tutto il cuore, la vita
0: le belle canzoni. Proseguiamo con le belle canzoni che ce la cantava sempre la nostra nonna.
1: Certo.
0: Ciao nonna. Vai.

0: disco per voi.
1: Grazie, grazie. Le belle canzoni di una volta.
0: È
1: adesso
0: vero,
1: una bella baciata.
0: Come questa.
1: Dell'anno 61 questa.
0: Le so tutte,
1: le so tutte. Sarabanda, l'andovino comune.

0: tempo di baciata.
1: Bravissimi, un saluto a Gloria Marinella e ciao ciao.
0: Adesso ci facciamo il
1: cia cia cia.
0: E te adesso vai a cambiarti.
1: Io vado.
0: Vai,
1: io
0: ciao.
1: Vado.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: E proseguiamo dai con un bel mambo, eh?

Grazie! Wow! Fa caldo, eh? Fa caldo, fa caldo. Bravi, adesso arriva la sorpresa che abbiamo presentato prima nelle... Facciamogli un bel applauso alle nostre ragazze qua. Elisa e Paola! Va che bello, brave ragazze! Alio, bravo! L'hai vinta! L'hai indovinata con uno? No, con due. Allora, per voi, direttamente dalla... Una volta era da Radio Z, eh? Questa sera dalla Peschiera, Radio Liscio e Prima Antenna per voi, Elisa e Paola, con un successo. Ali!

applauso, Elisa e Paola, per voi. Ma non finisce qua. Adesso vengono sotto lì in pista con voi. Non per i maschietti, non emozionatevi troppo. Ma che contento che è lui. Se, no, magari vengono lì vicino, Quindi lo zoom puoi anche toglierlo. Metti. Allora, adesso arrivano con una bella sorpresa. Elisa e Paola devono fare il giro da Valdengo. Sono andate a prendere le ali. Ah, Fausto, le ali. Dove sono? Ci siete, ragazze? Sì, arrivano. Facciamogli un bel applauso che stanno arrivando. Eccole qua, ragazzi. Come tutte le donne si fanno desiderare. Cosa devo dirvi? No, arrivano ragazzi, dai. Allora, questo qua è un brano che ho avuto il piacere di scrivere insieme a Giorgio Fantini. È una bella cumbia, il titolo è Una notte, e ce lo ballerà Elisa e Paola con uno spettacolo particolare, danza del ventre abbinato anche a una coreografia molto bella con le luci, come si dice, a neon? No, a neon è negli anni... a LED. Sono rimasti indietro col tempo. Una notte, ragazzi, la potete anche ballare.

Elisa e Paola per voi con Una notte. Canzone nata qui in Peschiera, ballata, tutto, è nato il balletto, è nata la canzone, tutte qua in Peschiera. Brave ragazze, Elisa e Paola, ancora un bel applauso. Spegnete le luci. Qua iniziano le foto. Ragazzi, noi proseguiamo a ballare. L'Aligalli non l'abbiamo ancora fatta.

E a proposito di fisarmonica, la fisarmonica è uno strumento simbolo insieme al sax del ballo liscio. Gianni Morani ci cantava la fisarmonica una volta, voglio ripresentare, facciamo un giro negli anni 60, Vanni, che bello sarebbe tornare agli anni 60.

secondo me una delle più belle canzoni non solo degli anni 60 ma di sempre, del grande Don Vachi, che faceva così.

0: voce di Francesco per voi.
1: Grazie, grazie, grazie. Le belle canzoni degli anni 60.
0: È vero, è vero.
1: Grazie, grazie.
0: Restano
1: Elisa
0: sempre. Sì, io, a me avevano richiesto una

0: bravissimi, vi ho visti incatenati per bene.
1: Brava Elisa, una catena. Poi dopo mi sono arrivate dalle altre richieste.
0: Certo,
1: te lo dico poi posticita.
0: Va ma... bene.
1: Ragazzi, il Fox. Fox, lo facciamo, Fox.
0: Eh sì, un bel Fox. Fox.
1: Andiamo negli anni 40 qui.

0: Gattone.
1: Francesco, per
0: grazie,
1: voi.
0: Grazie, grazie, grazie. A tempo di Fox. Adesso una dedica dalla voce
1: dedica,
0: della nostra
1: certo.
0: Elisa.
1: Bambino mio, la voglio dedicare, so che a loro piace.
0: Ad Andrea,
1: Certo.

0: E invece i bambini cambiano, poi crescono, diventano grandi, ci fanno sentire sempre più vecchi. Facciamo un saluto ad Andrea,
1: Ciao.
0: E allora ragazzi, ritorniamo a farci un giro di liscio. Qui c'è il liscio, dai, una mazurchetta, così poi ci stemperiamo.

la polca per voi dalla fisarmonica di Simone. Oh, bella lì ragazzi, rallentiamo un po' adesso, un bel tango, il caminito, vamos! Il nostro Freddy è la tastiera.

0: Ai, Caminito, adios!
1: Francesco, per voi, Caminito, bravissimi i nostri tangheros.
0: Grazie,
1: bravi,
0: grazie.
1: Bravi,
0: grazie.
1: Taperos. Bene, bene, ed ora andiamo con
0: Valserlento.
1: Questo
0: andiamo a farci un giro a Napoli, sì. Anche certo. Se il Napoli questa sera mi hanno detto che ha fatto 0-0. Mi spiace. Ci cantiamo queste belle canzoni napoletane. Torna su Rienta. Torna
1: Napoli
0: su Rienta, ragazzi. A tempo di Valserlento. Voglio vedere passare i maestri qua.

sotteste fronde rosse. E o viende a poco trase va stu giardine e vase, vase sto ricciolillo in fronte a tutti.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Ed ora invece andiamo con questo bel brano che proprio Francesco l'ha scritto, musica e parole per gli alpini che
3: per gli alpini
2: avuto
3: che abbiamo
2: qui
3: fatto la donata qua a Biella, nostro paese. Qui in Peschiera c'era 300 alpini pensate un po'. E c'è Francesco... anche il CD per qualcuno che lo volesse, ci sono tante belle canzoni, anche un'altra canzone che ho scritto con Giorgio Fantini. Una settimana dopo la facciamo.
2: Sì.
3: Dai. Allora adesso dietro la montagna.

0: Elisa! Dietro la montagna. Bravissima, bravissima. Bella. Bravo.
1: L'hai fatta tu,
0: Ma sì, dai. Ragazzi, adesso mettiamo un po' il ritmo. Sì, facciamo una bella baciata.
1: Eh sì, ce l'hanno richiesta.
0: Anche questa, nata qui.
1: È nata qui in Peschiera.
0: Giorgio, dov'è Giorgio?

0: chissà.
1: Il ciaccia.
0: Dopo facciamo anche il boogie e la kizomba anche ci hanno chiesto, eh.
1: E adesso andiamo però a farci un giro, abbiamo fatto anni 60, sì. anni 70, adesso andiamo negli anni 80.
0: Negli anni 80, vai.
1: Elisa, per voi che ce la canta tu.

i favolosi anni 80, e non si può, dopo i ricchi e poveri degli anni 80, c'erano due fratelli di Torino, si chiamavano i Righeira, e ci cantavano questa canzone qua, Vamos alla Playa. Questa la cantiamo tutti assieme, oh oh oh, lo sappiamo fare tutti, eh.

mi sa che oggi è il primo novembre, il giorno dei santi. Voglio fare gli auguri a tutti quanti, perché il massimo di tutti, però l'estate

0: Ok.
1: Bravissimi, bravissimi. Abbiamo un'altra richiesta, la voglio dedicare. Sei ancora qua, Daniela?
0: Cos'è?
1: Quella, sapete il balletto, no? Quello così.
0: Ah, ok, vai. Elisa per voi.
1: Dai, vicini, vicini, vicini.

0: Elisa, la nostra Annalisa Biellese.
1: Magari.
0: Dai, lo chiamiamo qui sul palco con noi.
1: Volentierissimi, questo bell'uomo.
0: Signori e signori, Giorgio Fantini.
2: Vado.
0: Vado col

0: Francesco, per voi Blue Dream.
1: Grazie.
0: Joe, eccolo qui.
2: No, ma Riccardo Loro, dove sei? Ti ho visto fare un numero qua. Bravissimi. Azzarola, ragazzi. Mi fai anche la capriola? Una volta le facevano quelle cose lì. Ciao Pescherella, state bene? Tutto bene? C'è un po' di fumo qua. Un applauso a Francesco, la sua bella orchestra che è tornato finalmente e stasera è formissima. A cappella così?

che non finisca mai. Foto social, guardala qua. Seguite Radio Liscio, scaricate l'applicazione. Alexa, apri Radio Liscio. Ciao.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto a un nuovo aggiornamento con le previsioni di 3B Meteo per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone continuerà a interessare tutta Italia. Sole, gran caldo, anche se durante il tardo pomeriggio e la serata scoppieranno dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche. Non escludiamo qualche temporale possa sconfinare le limitrofe zone pianeggianti del nord-ovest e poi anche le zone costiere del basso Tirreno. Altrove sole, gran caldo ancora al nord e centrali tirreniche, massime fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo mercoledì 24 giugno, ben ritrovati a tutti, come state? Spero bene, ditecelo al 331-335-6565 e in console di comando come sempre il vostro Alo e in regia invece il nostro Max Quarti per accompagnarvi in queste due belle orette di Energia Contagiosa. Tra l'altro oggi 24 giugno che si celebra la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che è una delle festività religiose più antiche e sentite del calendario cristiano, vedi un po', e poi tra l'altro è oggi anche la giornata internazionale delle donne in diplomazia. Un augurio anche a tutte le diplomatiche all'ascolto con questa frase di Richard Gere che mi ha fatto molto ridere ma è anche molto vera: le donne sono incredibili, tu non dici niente e loro capiscono tutto, loro dicono tutto e tu non capisci niente. Beh, direi che abbastanza sintetizza un po' anche il pensiero maschile, no? Ogni tanto ci incastriamo nel cercare di comprendere, alla fine non ci resta che darvi ragione. Un abbraccione a tutti e a tutti. Allora carissimi, benvenuti di nuovo a Energia Contagiosa, pronti a partire tra poco il menù della puntata, ma prima un po' di musica.

buongiorno, buongiorno di nuovo in questo mercoledì sulle frequenze di Radio Liscio. Cominciamo la nostra puntatozza di oggi, due belle orette come sempre, a nostra disposizione per girare per l'Italia, scoprire storie, feste, racconti e chi più ne ha più ne metta. Ma prima di tutto, visto anche il periodo, no? Ormai siamo entrati in estate, c'ho il consiglio degli esperti per togliervi un po' di burnout, no? Un po' di quello stress che avete addosso. Pare che i vestiti possano darci una mano. Si chiama cortisol dressing e è, secondo uno studio, il modo di vestire potrebbe calmare lo stress. Qual è il modo giusto? Vestire colori tenui, abiti comodi e forme morbide che assecondano il corpo. Praticamente stare in pigiama o in tuta tutto il giorno è quello che ci darebbe una mano a essere meno stressati, abbasserebbe appunto il livello di cortisolo. Vabbè, io non lo so se funziona, però quando sto in tuta o in pigiama sto sicuramente molto più agile di quando sono incastrato in qualche abito, in qualche cosa che mi fa sentire un pochettino a disagio. Vabbè, quello che invece ci aspetta oggi, che invece ci metterà molto a nostro agio proiettandoci nel fine settimana, sono gli eventi che ci racconteremo in questa giornata molto bella. Cominceremo il nostro viaggio da Palagano, che sta in provincia di Modena, per la 24esima sagra del Ciaccio, e adesso vi racconto tra un pochino di cosa si tratta. Poi ce ne andiamo in Toscana, a Monte Rotondo Marittimo, che sta in provincia di Grosseto, dove c'è una manifestazione bellissima che è la 54esima sagra del Tortello. Ho già lo stomaco che si apre solo a dirla. E poi andremo a chiudere in quel del Veneto, dove prima a Sant'Omio di Malo, che sta in provincia di Vicenza, vi parlerò della 40esima festa del Toro allo Spiedo. Senti come suona imponente. E poi ce ne andremo a ballare in quel del Summer Pra 2026, che si tiene a Conselve in provincia di Padova. Beh, insomma, anche oggi farciremo la nostra puntata di tante belle tappe in giro per l'Italia. Allora vi aspetto qui, pronti con lo zainetto in spalla, per partire per la prima meta di oggi.

Buongiorno a Claudio da Pistoia che ci scrive al 331-335-6565. La giornata comincia bene con energia contagiosa e questo a me piace, grazie mille carissimo. Un abbraccio anche a Franca invece che ci scrive da San Giuliano Terme. Un abbraccione anche a te, fai complimenti a tutti noi di Radio Liscio. È la nostra musica e non può che farci un grandissimo piacere. E allora con tutti questi amici insieme a noi, tutti insieme salite sul pullman perché si parte per il primo evento di oggi. Il weekend si avvicina, siamo a mercoledì, è il giro di boa, quindi è ora di iniziare a buttarci la testa seriamente. Molti eventi già ve li ho dati in questi giorni e adesso andiamo a scoprirne uno tutto nuovo. Sto parlando di questa sagra tutta particolare che si chiama la Sagra del Ciaccio, giunta alla 24esima edizione. Siamo in quel di Palagano, in provincia di Modena, in Emilia Romagna. Allora, innanzitutto bisogna capire cos'è sto ciaccio, perché io per esempio non lo sapevo, poi ho visto la foto e allora ho iniziato a capire. Allora, si tratta di una specialità culinaria della tradizione gastronomica modenese e soprattutto palaganese. Si ottiene questo piatto che sembra un po' una crepe sottile in Russia, perché mia moglie è russa, no? E quando viene nostra suocera le prepara sempre, ci mette dentro il caviale. Secondo me è una cosa molto simile. Comunque è una miscela densa di farina, acqua e sale, che si chiama kola, cioè colla, che viene versata su piastre di ferro chiamate cottole. Dopo un procedimento molto preciso e delicato si ottiene una sorta di crepe, ecco, no? Vedi, molto sottile, che può essere giustamente farcita o accompagnata da salumi e formaggi, o alle volte servito come un dolce. Infatti io molto spesso ci metto la marmellata, che mi piace molto. La farcitura deve essere spalmata su tutta la superficie del ciaccio, attenzione, che poi viene piegato su se stesso e è servito. È un'importante ricetta questa, ma è anche un prodotto di qualità garantito e protetto dal marchio PAT, che è quello che riguarda i prodotti agroalimentari tradizionali. E pensate che i primi documenti certi su questa ricetta risalgono niente meno che al 1266, quindi pensate che storia che c'è dietro a questo piatto, che viene giusto appunto celebrato in queste giornate. L'unico weekend, sì, quindi c'è soltanto questo weekend, quindi ce lo dobbiamo prendere per forza. Ovviamente non c'è solo questo, ci sono anche spettacoli, concerti, e negli stand preparati si possono assaggiare anche tanti altri piatti locali della tradizione, come gli gnocchi fritti, i frittellozzi di castagne, le crescentine, le torte di patate e molto molto altro. Tra l'altro ci sono anche dei bei percorsi turistici lì intorno e mi sono andato a vedere un po' di escursionismo che si può fare da quelle parti. Per esempio c'è una bella escursione alla miniera di Taggiano, che è molto carina, di circa 10 km con 300 metri di dislivello. Altrimenti c'è il Cacorsini, Poggio Bianco Dragone, i cinghi di Boccasuolo, un'altra bella escursione, questa di 12 km, ci sono i sentieri delle miniere appunto, poi c'è il Riolo La Libra, insomma ci sono tutta una serie di percorsi molto molto carini che si possono snocciolare anche già che siete lì a godervi questa festa. Per quel che riguarda invece il programma vero e proprio, tutto si divincola tra sabato e domenica, dove troverete intanto i gonfiabili per i bimbi e il mercato artigianale, che comunque ci sta perché è pieno come sempre di un sacco di cosine da comprare. Sabato sera c'è Euforia 19 Dance Show, quindi uno show dedicato agli anni 90 alle ore 21. Domenica gli stand dei mastri ciacciai riaprono alle 11 e alle ore 21 c'è Pietro Galassi a deliziare il pubblico con tutta quanta la sua musica. E allora carissimi, non manca davvero nulla da queste parti, quindi se passate nella zona di Palagano sappiate che vi aspettano per la loro 24esima edizione della Sagra del Ciaccio. E io quasi quasi me lo assaccio.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

È vivere per sempre un po' il sogno di tutti, no? Più che altro per scoprire che cosa accadrà. E la prossima notizia parla proprio di questo. Ora, forse non proprio vivere per sempre, però vivere molto più a lungo. Ma è naturale un pochettino, no? È un processo che è iniziato tanto tempo fa con gli antibiotici, le medicine, e che oggi ovviamente sta evolvendo sempre di più con lo scopo quale? Di tirarci più a lungo possibile. E esce questo studio che è molto interessante da questo punto di vista, e dice come a partire dal 2032, in maniera provocatoria, potremmo smettere di invecchiare. In realtà non è proprio così, è una previsione che arriva da questo Rail Kurzweil, che è inventore, autore e futurologo, che è molto noto per le sue teorie sull'evoluzione tecnologica e sull'intelligenza artificiale. E la teoria di cui parliamo è la Longevity Escape Velocity. E questo che cosa significa? Significa che grazie all'intelligenza artificiale, che ovviamente è in grado di analizzare una quantità di dati immensa, dati genetici, biologici e molto molto altro, ovviamente questo potrebbe aiutare per la cura di malattie come il cancro, l'Alzheimer e patologie cardiovascolari, naturalmente aprendo proprio una nuova frontiera di lotta al declino fisico, diciamo così. Ebbene, lui dice che i progressi medici e tecnologici potrebbero diventare più veloci dell'invecchiamento biologico. In pratica, dal 2032 ogni anno vissuto potrebbe corrispondere a un anno in più di aspettativa. Quindi questo non significa diventare immortali dall'oggi al domani, ma controllare il deterioramento del corpo. Il problema non è poi però soltanto il corpo, secondo me è anche la testa che deve tenere, quella è la parte più difficile, perché ti voglio vedere a 110 anni, anche magari ancora un po' in formina, però insomma con la testa che viaggia. Vabbè, lo studioso prevede tra l'altro che la tecnologia ci aiuterà anche molto in tutto questo. Per esempio, le auto a guida autonoma andranno a ridurre di molto gli incidenti, e il cervello umano sarà collegato al cloud, pensa un po', rendendo più sottile, no, anche sto confine tra il pensiero e il supporto digitale, insomma roba che a me mi fa un po' paura, diciamo così. Io non lascio neanche sul cloud le fotografie che ho sul telefono, ma le salvo su un hard disk, perché ho paura che se c'è un crack perdo tutto, e figurati se mi vado a fare impiantare un chip che mi collega col cloud, non lo so. Vabbè signori, i tempi cambiano, chi lo sa che cosa sarà tra qui a 10-15 anni, ormai voliamo verso il futuro un giorno dopo l'altro. Certo, io forse non vorrei vivere per sempre, però mi piacerebbe tornare tra un 10.000 anni a scoprire tutto quello che mi sono perso. Mi ci vorrebbe la macchina del tempo, è sempre stato un mio pallino. Vabbè cari, insomma, tra un po' si potrà vivere di più. Nel frattempo curatevi, qualche bella passeggiatina, mangiate bene, ballate soprattutto, tenetevi giovani, che quella è la vera longevità.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

viaggi. Per esempio, adesso ce ne andiamo a Monterotondo Marittimo, che sta in provincia di Grosseto, non ha nulla a che fare con l'altra Monterotondo, quella nel Lazio. E questo è un comune che non conosco, però che si è inventata questa bella festa che mi piace molto. Tra l'altro, una festa che va avanti da un bel po'. È la 54esima sagra del tortello. Ah, quando c'è il tortello, quando ci sono i primi, a me mi conquistano subito. E allora, questa è una sagra molto longeva che giusto appunto celebra questo tortello, che è un prodotto locale maremmano, che viene preparato con ricotta e verdura da chi? Dalle abili mani dei volontari. Il menù della manifestazione offre tutta una serie di piatti, ovviamente della cucina rustica, tra cui tortelli al ragù, al burro e salvia, al sugo di noci, oltre alle penne al pomodoro, bistecca di manzo alla brace, salsiccia, rostinciana, grigliata mista, patate fritte, sformato di verdure, piatti freddi, frutta e golosi dolci tipici. Non ero pronto a un elenco così lungo. Come di consueto, leggo sul sito, gli stand gastronomici aprono la cena, prima della quale però si può approfittare di un bel aperitivo, poi sono serate anche di musica dal vivo, no? Ci sono spettacoli, anzi guarda, già che ci sono vi dico anche le esibizioni, perché la cosa va avanti tutto il weekend. Allora, venerdì sera c'è l'esibizione di scuola di ballo del team Odissea e a seguire il DJ set con le interferenze musicali. Sabato sera, c'è Matteo Bensi, allora la festa è già bella che è servita. Sabato sera tutta l'orchestra di Matteo a vostra disposizione, meraviglia delle meraviglie. Mentre invece domenica ci sarà l'orchestra emozioni.it, anche loro molto festaioli, pronti a farvi divertire. Però volevo raccontarvi anche qualcosina, perché mi sono incuriosito su questo borgo che non conoscevo. E sta di fatto che siamo nelle colline metallifere, nascosto tra boschi di castagni si erge appunto questo borgo medievale di Monterotondo Marittimo, che deve il suo nome da Mons Ritundus, cioè alla forma conica del colle sul quale si trova. Il territorio di questo comune è un punto di intersezione, no, tra le province di Pisa, Livorno e Grosseto, ed è tutto circondato da questa meravigliosa macchia mediterranea che si estende verso il mare, ed è quindi una meta perfetta, no? C'è un po' tutto anche per passarci il weekend. In un attimo siete al mare, siete in questo posto bellissimo. E questo borgo poi è medievale, strade strette, un abitato, no, caratteristico, con tutte queste abitazioni addossate, tutte edificate sulla cinta di mura di difesa. Bellissimo, qui davanti le foto davanti a me. E quindi, se uniamo questo magnifico territorio, questa storia, a questa bellissima sagra, la 54esima sagra del tortello, va da sé che Monterotondo Marittimo potrebbe essere la tappa ideale per il vostro weekend. E se passate di lì, una bella confezioncina di tortelli sarà spedita a Radio Liscio, noi ce la mangiamo, non diciamo certo di no. Max, facci ballare, a te la parola, o meglio a te la musica.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Avete scaricato la nostra app di Radio Liscio? Mi raccomando, scaricatela e ditelo anche ai vostri amici, perché lì sopra trovate tutto il meglio delle nostre notizie, trovate la diretta radiofonica, trovate i podcast, insomma trovate tutto quanto il nostro mondo, tutti i suoi aggiornamenti. Quindi è uno strumento utile e fondamentale per portarla sempre con voi. E già vi vedo lì sulla spiaggia che mentre prendete il sole, magari con un bel gelato davanti, sorridete con le cuffie nelle orecchie perché ci state ascoltando. E se qualcuno vi chiede: ma perché sorridi? Diglielo, perché sto ascoltando Radio Liscio. A tra poco, le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
2: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori della IAEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
1: Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
3: Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
1: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia, le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, stecca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Energia contagiosa, ben ritrovati a tutti carissimi in questo mercoledì, una bella puntatozza che sta andando avanti e adesso ci lanciamo giusto appunto nella seconda metà del programma che ci porterà a scoprire altre tappe molto gustose, ma prima volevo parlarvi e ridarvi il benvenuto col cioccolato, che è una roba che ovviamente piace a tutti, però sta di fatto che c'è una grandissima crisi internazionale legata al mondo del cacao. Pensate che il più grande produttore di barrette di cioccolatini, che la Callebaut, per far fronte a quello che sta succedendo per colpa dei cambiamenti climatici, pensate che in Ghana e in Costa d'Avorio, tanto per fare due esempi, da cui arriva il 70% del cacao prodotto nel mondo, c'è stato un vero disastro, i raccolti sono stati veramente molto bassi e c'è stata una produzione diminuita di tantissimo. E quindi che cosa succede? Che anche i grandi produttori devono correre ai ripari. Per questa Barry Callebaut, che è questo colosso svizzero, ha sviluppato diciamo una nuova fonte per creare il cioccolato con la polvere di girasole, che pare funzionerebbe egregiamente in emulsione con grassi di olio vegetale, zucchero e lecitina, che sono quelli utilizzati normalmente per il cioccolato. Allora, dice che c'è anche un'altra startup, la Cioviva, che ha avviato le sue produzioni in alcuni paesi europei, che non è ancora arrivata in Italia, però insomma l'obiettivo non è quello di eliminare il cioccolato, dicono loro, ma usare la polvere di girasole come ingrediente di copertura e coadiuvante nelle barrette proteiche. Non lo so, non è che mi possa esprimere poi molto su questa cosa, però ho visto proprio recentemente un documentario molto interessante su questi coltivatori di cacao e praticamente c'era questo chef internazionale che andava a trovarli e gli spiegava come cucinare il cioccolato, come prepararlo sto cioccolato, perché pensate che quelli che coltivano questo cacao, no, tirano giù queste bacche e non sanno nemmeno, e questo mi ha scioccato, che cosa si faccia con questo cacao, cioè neanche avevano mai assaggiato il prodotto finito, il cioccolato. E questa è una cosa incredibile. Infatti il progetto di cui ho visto il documentario l'altro giorno parlava proprio di spiegare a chi vive in questi territori come sfruttare la propria economia. Ma vi rendete conto che dei bambini, no, in quelle piantagioni piene di bacche di cacao non avevano mai assaggiato il cioccolato in vita mia? A me queste cose mi fanno riflettere molto, perché ti fa capire che viviamo proprio in due mondi diversi e noi essere nati da questo lato è tutta soltanto fortuna, ma questo non vuol dire che dobbiamo dimenticarci degli altri. Infatti sta notizia del cacao mi fa preoccupare, perché dico, tutta sta produzione, che impatto sta avendo in questi paesi come la Costa d'Avorio e il Ghana, dove il cioccolato ovviamente è una risorsa importante proprio per sopravvivere? Si farà qualcosa per aiutarli o si pensa soltanto alla nuova polvere di girasole per ingrassare noi di cioccolato, senza pensare a chi di tutto questo campa? Lo so che sono tematiche importanti, bisognerebbe avere molto tempo ma soprattutto modo di fare qualcosa, però insomma credo che comunque parlarne e diffondere il messaggio sia importante. Comunque io sono per il cioccolato duro e puro e quindi lì rimango, altro che qua polvere di girasole, io voglio il cioccolato, quello vero. Certo è che sto ambiente lo dobbiamo tutelare, perché altrimenti la situazione è drastica. A tra poco cari.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, ben risintonizzati a tutti quanti. Qua la puntata scorre veloce veloce e siamo giunti alle ultime due tappe per questo mercoledì, che ci portano in quel del Veneto. Altri due eventi da raccontarvi che stanno per esplodere in questo fine settimana. E cominciamo, senti come suona potente, imponente questa festa, la 40esima festa del Toro allo Spiedo. Oh, siamo a Sant'Omio, siamo giusto appunto in Veneto, Sant'Omio di Malo, provincia di Vicenza, dove questa sagra è un evento proprio per tutto il paese, una celebrazione culinaria, pensate che nasce nel 1987 e attira ovviamente tanti visitatori, no? Perché ovviamente c'è questo enorme toro allo spiedo che crea questa atmosfera molto conviviale in un appuntamento per chi ama la buona cucina. Il fulcro della festa è ovviamente questo stand gastronomico dove, oltre al toro, ci sono una serie di cose buone da mangiare. Ovviamente c'è questo toro su questo enorme spiedo che è anche molto scenico, è una specialità che viene cotta lentamente, pensate, per 15 ore, insaporita con una ricetta segreta di erbe che non vi diranno mai, ma che le conferisce un gusto bello intenso e saporito. La preparazione del toro allo spiedo, leggo, è un'arte che inizia il sabato pomeriggio, quindi il giorno prima, quando i cuochi iniziano a imbrigliare il toro sullo spiedo, e la sua cottura prosegue tutta la notte, accompagnata dall'intrattenimento della festa con musica e balli, fino a raggiungere proprio la perfezione a mezzogiorno della domenica, quando si scatena proprio tutta quanta la festa, in cui avviene proprio questa degustazione. Nel menù ci sono anche bruschette, primi piatti, panini caldi o freddi, patatine, salsicce, rotoli di toro con polenta e contorni, quindi insomma vi aspettano a partire da venerdì sera con tutta sta meraviglia. E a proposito di meraviglia, c'è anche uno spettacolo musicale che ogni sera varia a seconda appunto della serata che scegliete. Venerdì ci sono i Diapason Band alle 20.30, l'esibizione invece della Maison Pilates. Sabato alle 18.30 Aperitoro con Radio Vicenza e DJL, e alle 21.30 una serata pop, tributo agli 883 rotti per caso. E domenica invece alle 21 c'è una bella serata con DJ Gaggia, e quindi uno show musicale, un bel DJ set. Tra l'altro alle ore 20 c'è anche l'esibizione delle Majorette. E questo è il primo evento molto molto bello, vi ridò le coordinate: 40esima festa del Toro allo Spiedo, Sant'Omio, provincia di Vicenza. Ma c'è anche un altro evento super festaiolo, molto molto bello, che è tutto dedicato alla musica. Per viverlo ci dobbiamo spostare a Conselve e andiamo in provincia di Padova, dove c'è l'ultimo weekend del Summer Pra 2026. Per questo weekend, innanzitutto è un festival musicale di quelli che piacciono a me, no? Un festival estivo all'aperto con musica, gastronomia, sport, nel cuore appunto di questo paese, nell'area del Pra, piazza 20 settembre. E quindi troverete un po' di tutto: live music, stand, birra, cocktail, sport, danza, spettacolo, eccetera. E a proposito del programma, perché ogni sera qua è diversa, venerdì si comincia con la Ultimo Tribute Band, quindi dedicata a Ultimo, con Colpa delle Favole, e poi subito dopo la Love and Trust per Jam Tribute. Mentre sabato c'è un tributo ai Guns N' Roses con la Guns Celebration, mentre poi più tardi c'è il tributo agli AC/DC con Riff Raff. Invece domenica c'è il Mixatone Company by Radio Company, e la sera la Queen Mania. Quindi insomma, grandi serate di festa, di divertimento, per scatenarvi, per ballare, per godersi l'estate così come piace a noi, attraverso naturalmente la musica. E a proposito di musica, ecco la nostra.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Dai, ancora 5 minuti e mi alzo. Arrivo. Quante volte l'avete detta questa frase? Magari quelle mattine in cui proprio non ce la fate ad alzarvi, no? Che sembra proprio pesantissimo scendere dal letto. Molto spesso succede il lunedì al sottoscritto. Vabbè, tutta sta roba non è più considerata pigrizia. Capite come cambiano i tempi? La scienza gli ha dato un nome, la clinomania, che trattasi non soltanto del desiderio di dormire ancora, no? Ma quella spinta a restare sdraiati perché affrontare la giornata richiede una quantità enorme di energia mentale oppure fisica, soprattutto mentale, diciamo, questo è più che altro legato allo stress, perché ormai si sanno, le persone non è che sono più tanto stanche perché lavorano turni massacranti spezzandosi la schiena, soprattutto i ragazzi sono stanchi perché vanno in burnout, perché lo stress li avvolge, perché non si sentono parte integrante di questo mondo, si fa fatica a trovare il proprio posto e anche chi l'ha trovato fa fatica a tenerselo. Tutto questo crea questo grande stress che ti fa sembrare la giornata ancora più pesante, no? Ancora prima di cominciare, fuori che ti aspettano c'è di tutto, i messaggi, gli impegni, lavoro, doveri, persone, relazioni, decisioni da prendere, invece sotto le coperte tutto rimane immobile, non si muove nulla e tu sei lì accoccolato nel tuo piccolo mondo. E allora è proprio questa la clinomania, la tendenza a rimanere nel letto per evitare di affrontare le giornate. Ovviamente è una cosa che può durare 5 o 10 minuti, no? Perché poi alla fine bisogna alzarsi, farsi coraggio ed affrontarle queste giornate. Per esempio, il mio segreto è una doccia tutte le mattine. Io proprio quando non c'è, a parte che me la faccio sempre perché mi ripiglia, eccetera, però quando proprio sono KO mi devo sbattere per forza sotto una doccia, così piano piano mi ripiglio, colazione e via, no? E la giornata si avvia. Ma poi c'è un altro segreto, secondo me molto importante. Quando vi svegliate, voi accendete la radio su Radio Liscio o magari la impostate come sveglia, così ci sono qua io bello frizzantino a darvi il buongiorno e tutta l'energia contagiosa che serve per affrontarla sta giornata. Oh mamma, clinomania, ci mancava soltanto questa. Dai, che ogni tanto la pigrizia sta lì e alzarsi è davvero faticoso. Vabbè ragazzi, è così, c'è giorno sì e giorno no. Oggi però è un giorno sì, abbiamo visto tanti belli eventi e tra poco ci rifacciamo tutto il viaggio di oggi per rigustarci di veloci veloci e per prepararci al weekend che sta per arrivare. Altro che clinomania, Tado, io la clinomania.

Eccoci insieme, carissimi, energia contagiosa. Ormai siamo quasi verso la fine della nostra seconda ora, passa veloce da queste parti il tempo, una canzone via l'altra e anche un evento via l'altro. Oggi ne abbiamo visti davvero di bellissimi e tutti sono pronti a scatenarsi in questo fine settimana. Magari vi siete persi qualcosina e adesso ci facciamo un piccolo viaggio veloce nelle tappe di oggi, fermo restando che le trovate anche sempre nella nostra app di Radio Liscio, gratuita per voi, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Allora, oggi abbiamo cominciato da Palagano, provincia di Modena, Emilia Romagna, e siamo andati alla 24esima sagra del ciaccio, questa specie di crepe che viene farcita con salumi, formaggi, anche una parte dolce se volete, che è protagonista per voi giusto appunto in questa bella Palagano, che abbiamo scoperto essere anche un bel borgo molto molto carino. Un altro borgo molto carino è Monte Rotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, che si erge, no, su questo belle colle, e c'è la 54esima sagra del tortello. Evento gustoso che naturalmente pone questo tortello, che può avere svariati ripieni, al centro di questa bella festa, dove poi si scatenano anche tutti i sapori toscani del territorio: vini, carni, paste, primi, secondi, dolci, ce n'è veramente per tutti. E per concludere, due belle feste che abbiamo vissuto proprio poco fa, che ci hanno portato nel Veneto, la prima a Sant'Omio di Malo in provincia di Vicenza, dove un enorme toro allo spiedo vi aspetterà lì su questo enorme spiedo a girar da 15 ore, pronto a deliziarvi insieme a tutta un'altra serie di cose buone che hanno apparecchiato per voi, o meglio apparecchieranno per voi in questo weekend che arriverà, facendo il tutto con tanta

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, anche per questo mercoledì siamo giunti al termine della puntata di oggi. Naturalmente vi ringrazio per i tanti messaggi che sono arrivati al 331-335-6565. Qua il tempo corre veloce, quello che ho potuto l'ho letto, altri magari li leggeranno i miei colleghi a seguire. Eh sì, perché qua lo spettacolo continua, Tanti anche i saluti sui nostri social network, anzi vi invito sempre ad aggiungerci su Facebook, su Instagram, anche su YouTube, per rivivere tutto lo spettacolo delle nostre serate riprese in questa bellissima stagione alla Peschiera di Valdengo, e rimanere aggiornati su tutto quello che combiniamo anche tramite la nostra app, con le tappe del Summer Tour, le novità, tutto quello che succederà poi al termine di quest'estate, perché sapete che noi siamo sempre proiettati al futuro per offrirvi sempre il miglior show possibile, con naturalmente al centro la nostra musica, le nostre orchestre, quelle di Radio Liscio. Va bene cari, vi mando un bacione, io e Max vi aspettiamo qua domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, ovviamente sulle frequenze della radio più ballerina che c'è, Radio Liscio. Ciao cari, buona giornata, ci si vede domani, tanti baci.
1: Radio Liscio,
2: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Si parte anche oggi per un viaggio che ci porterà all'ascolto dei grandi successi della musica da ballo, del Liscio, delle canzoni popolari di tutti i tempi. Su Radio Liscio è arrivato il momento dei Simpatici Italiani. Apriamo con Castellina Pasi con i primi 2 brani in scaletta oggi, Avventuriero e Avanti e Indietro.

Era Avanti e Indietro, propostoci dall'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Giuliano e i Baroni, Ciao Ciao Italia, e a seguire Preghiera d'Artista.

Artista di Giuliano e i Baroni, passiamo alla fisarmonica di Mimmo Mirabelli. Ci interpreterà Pinocchio. A seguire, sempre Mirabelli con la voce di Paolo Bollettinari in Maria Isabella.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani, Me ne vado e Serafino.

Questa era Serafino, questa era l'orchestra di Franco Bagutti. Arriva ora Sabrina Salvestrin, un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, il live tratto da quella serata, tre pezzi interpretati da Sabrina Salvestrin: Cuore Alpino, Mamma, Rondinella e un inedito Pistole ed Eroi.

Questo era il Tris propostoci dall'artista veneta Sabrina Salvestrin nel live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. Arriva l'orchestra Grande Vento con il Tango è un brivido, interpretato da Mauro Ferrara, ma subito Casa de Jana.

E siamo anche oggi arrivati al termine dell'appuntamento su Radio Liscio con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, c'è ancora tempo per uno strumentale. Davide Salvi alla Castellina a chiudere l'appuntamento di oggi. A me non resta che ringraziarvi.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Malori, spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre ai blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.

Sintonizzati in radio e ben collegati in televisione per vivere questa giornata insieme con la Melodia Italiana, una giornata importante perché oggi festeggiamo il San Giovanni Battista, che è l'unico santo insieme alla Vergine Maria di cui si celebra la nascita terrena. Quindi oggi è una giornata importante e soprattutto è il patrono di diverse città come Firenze, Genova e Torino. E sulla città di Firenze salutiamo subito il nostro nonno Mimmo, che sappiamo che è in collegamento con noi. Sappiamo anche che non spegne la radio quando va a dormire, ci siamo informati, la tiene sempre accesa, un sottofondino per dormire sonni tranquilli e anche un pochettino ballerini. E anche quest'oggi ovviamente vivremo le canzoni da ballo contemporanee, le canzoni generazionali, e poi canteremo anche quando sarà previsto il momento della chitarra acustica. E poi salutiamo il nostro Marco Sasso detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza e con un freddo pazzesco. Parlavamo che ha freddo oggi, il nostro regista è completamente gelato perché ha il frigo di fianco completamente aperto. E anche oggi una giornata di quelle calde. 331-335-6565 per riscaldare il telefono, che non abbiamo, perché ovviamente questo numero è disponibile solamente per la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. Partiamo subito con la prima carta per tutti i Giovanni all'ascolto. Arriva la generazione X con un grande gruppo, parliamo degli Stadio, una canzone scritta da Curreri e anche Vasco Rossi, Acqua e Sapone, e ci laviamo oggi

questa canzone dal titolo Acqua e Sapone, per quello ci colleghiamo con l'asciugamento delle mani in comune con tutti all'ascolto. Grande successo degli Stadio, una canzone che è stata scritta in collaborazione con appunto anche Vasco Rossi, è davvero molto bello questo brano. E oggi è anche la giornata internazionale delle donne nella diplomazia, e questo brano ci riporta al 1983, anno in cui entrarono, ebbene sì, entrarono proprio loro, arrivarono dal 1° di luglio dell'83, gli italiani, quindi le attività commerciali, hanno dovuto fare i conti con una grande rivoluzione nei negozi, l'introduzione dello scontrino fiscale. All'epoca questa novità creò davvero non poco scompiglio e tante curiosità tra i commercianti. Qualcuno in prossimità della cassa aveva messo due macchinine piccole di metallo, e quando si andava per pagare loro prendevano queste due macchinine, le sbattevano, tac, e facevano uno scontrino. Ti è piaciuto, Marco? Vabbè, questa è uscita così, è uscita uno scontrino ogni tanto, che poi non dovresti farlo perché scontri no, lo dice la parola stessa. Carta, vieni a salvarci in questa giornata di San Giovanni. Orchestra da ballo contemporanea, Matteo Tarantino, Ti perderò, mi perderai. Ebbene sì, ci perdiamo insieme, perché non perdo solo io certe volte, perdi anche tu, e ti perderò e mi perdirai. Siamo già tristi dal titolo.

Matteo Tarantino con Ti perderò, mi perderai, anche molto suggestivo e indicato il video, perché appunto è una canzone un po' che ti lascia un po' di tristezza, e anche il meteo in quella giornata è stato scelto proprio il momento giusto, con queste nuvole un po' cupe che ti danno un pochettino di tristezza, mentre invece lo sappiamo, siamo felici quando c'è il sole, anche quando fa caldissimo. In questi giorni ci stiamo un po' lamentando tutti perché fa davvero caldo, però quando siamo contenti, se pensiamo al freddo siamo contenti quando siamo al caldo, e quando siamo al caldo pensiamo, saremo contenti di essere al freddo. Siamo un pochettino un controsenso, ma siamo fatti così. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E allora, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone che qui si è aperta una finestra, andiamo a spostarla, eccola qua. Quando uno fa una domanda spera quasi sempre di ricevere l'assenso del sì. Tante volte magari questo non avviene, ma magari chiedendolo con una canzone le cose potrebbero cambiare.

0: Noi Pooh con Dimmi di sì, dimmi di sì, ti prego, te ne prego, non pensare al no, canzone che ci ha riportato indietro al 1999, e questo brano partecipò al Festival Bar diventando uno dei tormentoni di quell'estate. Una ballata pop dance dal ritmo deciso e incalzante, una storia di passione, quella carnale senza troppe promesse, davvero un grande successo, ed era l'album che vendette più di 400.000 copie, vinse 4 dischi di platino e faceva parte dell'album Un Posto Felice. Per essere felici tante volte basta avere anche solamente un disco con le canzoni giuste. Altra carta, altra canzone, si procede nella generazione silenziosa. Mamma, voglio anch'io la fidanzata, e lo diceva anche lui qualche tempo fa, Natalino Otto, che è con noi.
1: Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre

0: Oh mamma mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma mi ci vuole la fidanzata.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

0: Segni Alpini di Marco il Clan. Ma prima abbiamo ascoltato la simpatica canzone di Nata di Notto con Mamma mia dammi 100 lire, canzone che ci riporta, pensate un po', al 1942. La canzone parla di un passaggio chiave. Mamma, sì, cosa ho detto, il contrario, ho detto il titolo di Marco il Clan. Mamma, voglio anch'io la fidanzata, il titolo di Nata di Notto. Mi ha corretto la regia. È vero, mamma, voglio anch'io la fidanzata e dammi anche 100 lire perché ovviamente devo portarla a pranzo o a cena fuori. Questa canzone è importante perché è proprio la chiave, racconta il passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta, quindi è una canzone che in realtà sembra leggera ma ha un significato importante, anche perché il fatto di diventare grandi è comunque una grande responsabilità che attraversiamo tutti. Ed era il 42, quell'anno, provate a immaginare il momento storico, e ci rivolgiamo alle nuove generazioni. Viaggiare in treno ai tempi divenne un'avventura perché c'era la causa un po' di mancanza di carbone, dei continui guasti che c'erano, e allora i treni dei passeggeri si muovevano a velocità ridicole, ma proprio ridicole ridicole, e siamo solamente all'inizio. Nacque così una celebre barzelletta metropolitana che poi divenne probabilmente anche la realtà: un passeggero stanco della lentezza del convoglio decise di scendere e camminare a piedi lungo i binari. Quando il capotreno lo invitò a risalire a bordo, l'uomo rispose camminando: no grazie, vado di fretta oggi e devo proprio arrivare in orario. Quindi era più veloce la persona che il treno. Simpatica immagine nell'immaginario collettivo, ma sono cose realmente accadute, anche perché iniziava un po' la guerra e di conseguenza mancavano un po' di cose. Altra carta, altra canzone, poi ci collegheremo con il consueto appuntamento dell'archeologia del liscio. Ma prima generazione millennials, amante spassionata di Olly con la canzone Depresso Fortunato. Ogni tanto essere un po' depressi, bisogna esserlo nella chiave fortunata, come consiglia la canzone di Olly. A te la linea.
1: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino. Corro ancora un po' ubriaco,

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sarei

Ed era Only con Il Depresso Fortunato, canzone del 2026. Ci siamo buttati su qualche notizia simpatica che si sta vivendo in quest'anno. Per esempio, l'equivoco del torrone. In una pasticceria in provincia di Cremona, che è la città della crema, lo sappiamo, Cremona, cioè proprio quando entri dentro te la tirano proprio, no? Cioè, flottano le creme. Per un errore di etichettatura è stato messo in vendita un torrone artigianale aromatizzato al peperoncino piccante, ma venduto come dolcissimo al miele, quindi immagina, scatenando reazioni esilaranti inaspettate tra i clienti più coraggiosi. Provate a pensare, uno tante volte quando mangiamo le cose sappiamo già il gusto, quindi partiamo un po' premuniti sul gusto, quindi uno parte convinto di sentire il dolcissimo gusto del miele e invece tacchete, ti arriva il peperoncino piccante, ci rimani malissimo, cioè diventa ancora più piccante, ti senti proprio piccato sul vivo, possiamo dirlo. E questa è una notizia del 2026, così come anche la nonna DJ a Pinerolo, è una vivace signora di 80 anni, è diventata una star locale e sui social perché i nipoti gli hanno regalato una console DJ per il suo compleanno e ora suona musica, si è lanciata, si è appassionata e quindi fa scatenare tutte le generazioni. Detto questo, è scoccata la lampadina, perché qui si accende la lampadina del segnale con l'arco luce del liscio, e quest'oggi abbiamo davvero una delle più belle voci della musica da ballo negli anni, ma soprattutto una delle canzoni che ancora oggi le orchestre da ballo continuano ad eseguire quando parte l'accordo in mi settima solitamente e poi il si settima, si intona questo Bugiardo Amore, e noi oggi proponiamo la versione di Franco Bastelli. A te, Archeologia.

l'abbiamo cantata, lo sappiamo, vi abbiamo sentito davanti alla televisione, davanti alla radio, con Alexa, perché anche Alexa, che è nostra cugina, come dispositivo mobile, permette appunto di collegarsi con noi. Anche lei, quando si collega e parte questa canzone, anche Alexa fa bugiardo amore, soprattutto nel ritornello. Davvero un momento molto bello, quello con l'arcologio del liscio, che arriva ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio, con dei video che sono delle reliquie custodite nei nostri cassetti, nelle nostre fortezze. Canzone acustica, si torna a cantare. Allora, c'è una canzone che ho visto prima, che la facevo da ragazzino, penso a 16 anni, 17 anni, ed era appena uscito un disco di Gigi D'Alessio, e questa canzone a me piace molto, Una donna dentro te, il titolo. Vediamo, ci sono gli accordi, li abbiamo trovati. Vediamo ora se ce la ricordiamo. Dovrebbe più o meno fare così. Gigi, se sei all'ascolto, scrivici al 331 335 65.

il fatto di ritrovare in una nuova la similitudine con quella del passato. Mamma mia che caldo che ci ha messo questa canzone. Usiamo la prossima carta anche per sventolarci un po'. Generazione Baby Boomers, bella bella anche questa che sta per partire. Donatella.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Dolce isola, e salutiamo le isole nostre, i nostri italiani, la Sicilia, che sono in tantissimi a seguirci, così come anche la Sardegna. Canzone prima di Dolce isola, La malattia d'amore del grande Donatello, brano del 1970, sofferenze, tormento, intensità emotiva, davvero una bella canzone. Del 70 ci fu anche l'uscita, la nascita della Lancia Stratos Zero a Roma, quest'auto realizzata dalla Lancia, che davvero fu una bellissima auto sportiva, diciamo avveniristica, perché davvero era particolare, a forma di cuneo, ed era alta appena 84 centimetri da terra, quindi davvero molto bassa. E l'aneddoto che viene ricordato è che molti a Roma la videro sfrecciare per le vie di Roma con i pedoni completamente sbalorditi, perché credevano di aver visto un'astronave. Sono arrivati gli alieni a Roma. A Roma, perché un alieno viene a Roma? Per prendersi il caffè. Va detto, gli alieni vanno a Roma, lo sapevi Marco? Un alieno che va a Roma per prendersi il caffè, perché a Roma la Roma dura di più del caffè. Detta questa, siamo quasi addirittura di arrivo ai saluti. No! Non ancora. Abbiamo tempo della prossima carta, e con questa battuta il regista è rimasto immacolato così, A casa vedete l'immagine. Non so se partirà la prossima canzone o rimarremo così tutti quanti, ma noi ci proviamo.

1997, era proprio quell'anno in cui parteciparono al Festival di Sanremo. Il brano affrontò il tema dell'incomunicabilità all'interno di un rapporto di coppia, che è davvero un problema il fattore di parlarsi, ma soprattutto di capirsi, di ascoltarsi, di spararsi fiumi di parole e poi lasciare andare i fiumi e dire buh, cosa m'ha detto? Punto interrogativo, a molti capita, lo so, lo sappiamo, siate sinceri. E in quell'anno, nel 97, ci fu l'invasione dei pantaloni con le tasche giganti, fu la moda giovanile tra la generazione X e anche quella millennials, e poi continuata perché c'erano i pantaloni cargo con le multitasche di dimensioni smisurate, in maniera tale che l'esigenza dei ragazzi era quella di dover girare con le tasche piene di oggetti ingombranti, il Walkman con le cassette, la custodia dei CD, il primo cellulare e il portafoglio a strappo in velcro, che era davvero un'usanza molto importante. E allora coloro che costruivano i pantaloni hanno detto: perché non facciamo i mega tasconi in maniera tale da poterli agevolare nei viaggi che fanno quando vanno in giro con gli amici? E di lì fu davvero una grande invenzione e moda. Siamo ai saluti, perché abbiamo il minutaggio per salutarci e per ascoltarci l'ultima canzone in diretta, ma torneremo domani con una nuova puntata. Ringraziamo il Marco Sasso, la regia, e tutti voi che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura.

E concludiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, il grande Mauro Ferrara, l'orchestra Grande Evento, un medley di successi. Amico Sole è la prima e La mia gente a seguire. Amico Sole, ti presento La mia gente, così concludiamo con una frase di senso compiuto. Non l'avevamo ancora fatta oggi, questo gioco. Ci stavamo per dimenticare.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò al timone del calcio italiano sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in pole per il ruolo Paolo Maldini. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni la stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando due reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte, festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi. Successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero uno del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria, sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
2: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
1: Sul parquet anche l'Italbasket a Gorizia contro la

0: bella gente, come va? Stamattina il Cinghi è nervoso, sente il caldo. Già prima della trasmissione, pieno di remore. No, sta roba qui è troppo lunga. No, tagliamo la luce, accendi la luce. E tutto così con tono piacevole, dialoghistico, come dire, affettuoso. È il caldo, ragazzi. Già 31 gradi qua. Alle 11, chissà dove arriveremo oggi pomeriggio. E soprattutto hanno detto: si vede la luce in fondo al tunnel, che vuol dire che da fra una settimana esatta, il primo di luglio, pare che arriverà l'aria fresca e lì ci saranno gli sconvolgimenti mondiali, ci saranno le pestilenze, i downburst, come li chiamano, lo danno al 65%, per cui è molto probabile che succeda. Tempo che si scatenerà con tutta la sua violenza. Allora, ieri, oggi 24 di giugno, 24 di giugno, se prendi la scaletta con tutto quello che ci hai scritto sopra, ieri ho finito la terza penna, solo scrivendo sulle scalette, in due anni, in poco più di due anni, che io non avevo mai finito una penna Biro prima in vita mia, ne ho già finite tre. E ieri ho attaccato la quarta, bella carica, bella piena, ed è comunque una soddisfazione. È drammatico quando finisce, perché non lo scrive più, non ho più inchiostro dentro, si ferma tutto. Oggi 24 di giugno è il 175esimo giorno dell'anno, ne mancano 190 alla fine dell'anno, è San Giovanni Battista. Quindi posso fare gli auguri a mio figlio più grande, che si chiama Giovanni, ed è la giornata mondiale delle donne in diplomazia, che sono comunque in inferiorità rispetto agli uomini in diplomazia. Io ne ho conosciuta, quando ero al Parlamento Europeo, ne ho conosciuta una che era eccezionale, parlava fluentemente quattro lingue ed era una nostra inviata, che è stata Margherita Boniver. Donna, ragazzi, con un peso ed una padronanza. In questo momento sta arrivando la donna con peso e padronanza della famiglia Anden, sì, che entra dentro dopo essere stata fuori. Tornata l'acqua?
1: No.
0: Allora, perché siamo senza acqua da 12 ore, dimmi.
1: Ci sono delle rotture tra Santa Maria e Grazzale e Moncalvo, ma in due punti, perciò
0: ci sarà il solito furbo che è passato col trattore. C'è sempre in questo periodo, durante l'estate, quello che passa col trattore con giù l'aratro a oltre un metro e va a tranciare i tubi che portano l'acqua.
1: Ma noi dobbiamo pensare ai Giovanni. Oggi è San Giovanni per tutti i nostri Giovanni nel mondo.
0: Mio nonno Giovanni, oggi mio figlio Giovanni. Io mi chiamo Ettore Giovanni Antonio, ho tre nomi, i nomi dei due nonni, perché una volta si dava il nome dei nonni, e poi Antonio perché era il giorno in cui sono nato.
1: Ma pensa a quanti Giovanni ci sono.
0: Gian, John.
1: Nostro figlio Gianluigi.
0: Già lui addirittura due, lì ho riunito i due nonni. Vabbè, devo andare avanti perché sennò già è nervoso il Cinghia stamattina.
1: No, Cinghia, perché ti prego, vado via.
0: Ok, allora, donne in diplomazia abbiamo detto, e siamo al primo brano di oggi, così poi parliamo di tutte le varie cose che riguardano il 24 di giugno, come San Giovanni è il patrono di molte città italiane. Torino, questa sera grande festa, Genova, mi pare anche Firenze ci sia un San Giovanni. Va bene, allora partiamo oggi con Amorsita. Mentre appunto io sto vivendo questo dramma, siamo senza acqua da ieri sera, e siccome con questo calduccio l'acqua, ci dicono idratatevi, se non c'è acqua, vabbè che no, abbiamo acqua minerale in casa, ma se uno deve idratarsi con l'acqua del rubinetto. Qui molti bevono ancora solo l'acqua del rubinetto, attenzione, e quindi lasciarli senza acqua oggi è un attentato mortale. Allora, la morsita di Castellina Pasi.

0: Morsita. Allora, era Morsita di Castellina Pasi, la grande orchestra di Castellina Pasi. Intanto, all'inizio, subito alla trasmissione, io sono fiondato anche sui giornali per seguire le ultimissime notizie. In questo momento evito la politica, perché tanto sempre le stesse robe sono, evito il calcio mondiale perché non se ne può più, anche se ogni tanto qualche bella partita si vede, ma non è la stessa roba. E poi guardo invece quelli che sono gli eventi che potrebbero interessarvi. Per esempio, stavo leggendo di disastri. Allora, oggi funziona il network Teleantenna, questa è la notizia. Quindi stamattina Radio Liscio Canzoni Senza Frontiere è collegato in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, con Studio 1 in Lombardia, canale 95, e con tutto il network Teleantenna, che ieri non funzionava perché hanno avuto dei disastri in Friuli, da dove parte il segnale, con il tempo, e speriamo che questi disastri non siano problemi. Hanno dovuto resettare e riconfigurare tutto il server gli amici di Teleantenna, che stamattina ritrasmette ufficialmente in Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Stavo dicendo del tempo, dicono che dal mercoledì 1 di luglio scenderemo di 10 gradi, ma preparatevi a catastrofi. Lo dicono sottotono, ma lo dicono con conoscenza della materia. Dicono che, cioè, non vogliono allarmare la gente, ma dicono purtroppo la natura è così. Arriveranno con tutto questo caldo allucinante, che non è tanto un caldo allucinante da estate, c'è stato in altre estati, non a giugno. In Francia hanno fatto il record del mese di giugno di sempre, cioè non c'è mai stato un giugno così caldo in Francia, tant'è vero che i contadini, soprattutto quelli anziani che vanno ancora nei campi, state a casa, state chiusi al fresco, perché non se ne rendono conto, e poi i disastri sono che stanno morendo come giandole. Mia figlia che scrive, bene, grazie, da questa mattina che non c'è acqua. No, è da ieri sera che non c'è acqua, perché quando io sono andato a dormire all'una già l'acqua non c'era. Allora, cominciamo. Ieri vi ho detto scaletta senza assolutamente dediche. Siamo a Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, ovvero Radio Liscion Summer Edition. Svolge un tipo di lavoro nella scelta delle sue musiche più adatto all'estate. Questa però c'era stata richiesta l'altro ieri da Max di Ozzano, sono quei i due che ci chiedono almeno una canzone al giorno, Max di Ozzano in provincia di Bologna e Paolo di Genova. Allora, mi avevano chiesto Parole Parole di Mina, canzone del 1972 che lei cantò con Alberto Lupo, questa ragazza del 1940, quest'anno Mina ne ha 86. Parole, parole, parole, parole.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Oggi il cinghia al taglio secco. Proprio. Sente il caldo. Allora, Paolo di Genova, ti abbiamo appena mandato parole, è già qui a chiedere: mi mettete una canzone di Claudio Villa, Concerto d'autunno? Si muore dal caldo, sì, e non solo da te. Pensa, a Genova siete anche privilegiati perché avete il mare. Grazie Paolo da Genova. Ciao Ettore, quando ti tingi i capelli? Quando me lo impongono le donne di casa, mia moglie e mia figlia. Ma sono tranquilla in questo momento, per cui posso mantenere il mio natural color. Mi fai sentire Sal da Vinci, Nicola Pescarese, che caldo. Ragazzi, non, diciamocelo, ma sappiamo che fa caldo. Buongiorno Ettore, potrei ascoltare Cobra di Donatella Rettore? Eccolo qua, Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Come Paolo di Genova, lui chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno, ma ecco che arriva da 1000 chilometri più o meno l'amico Giancarlo D'Alesa. Ciao Ettore e ciao Cinghia. Allora, lui è in spiaggia al bagno Icarus di Pescoluse, quindi siamo in piena Puglia, davanti ad un bel Mar Ionio, e là lui arriva al bagno, beve il caffè, poi d'accordo con il musichiere del bagno, che è Tommaso, che è quello che fa la diffusione della musica sul bagno, prendono il cellulare del Giancarlo D'Alesa, che è collegato con l'app su Radio Liscio, mettono il jack degli altoparlanti nel cellulare e si ascoltano Canzoni senza frontiere fino alle 13. Allora, qui piovono, lì al bagno Icarus, richieste di canzoni. Il comitato etico, cioè io e Tommaso, il musichiere del bagno, abbiamo deciso di chiederti di passare un'estate fa, e aggiungo io, nella versione dei Delta Quinto, con la bellissima voce di Georges-Jean Calveit. Giancarlo D'Alesa, 1000 chilometri più, 1000 chilometri meno, appunto. Quando me le chiede D'Alesa è qui sul Lago Maggiore, quando me le chiede da Pescoluse è un po' più lontano. Va bene, vediamo domani cosa possiamo fare. Giancarlo, intanto prenditi il sole e divertiti, che mi dicono che lì fa meno caldo che qui. Ciao Ettore, oggi è San Giovanni a Torino, puoi farmi sentire Ciao Turin di Gipo Farassino? Grande Gipo, grazie, viva Torino e il Toro. Stefano, Gabriella, un abbraccio da Torino. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata. Graziella da Verniasco, ciao Graziella, so che ci sei tutti i giorni. Ciao Andenna, qui si ha un rapporto molto scolastico. Ciao Andenna, mi potresti far sentire Gondola Veneziana dell'Orchestra Bagutti? Grazie Alessandro di Budrio, e dovevi mettermi il cognome, così ci parlavamo come si faceva a scuola. Andenna, Barilari, Pasi, Matteuzzi, non ci si chiamava per nome, ci si chiamava per cognome. Comunque Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Va bene, allora abbiamo letto i vostri primi messaggi di oggi e adesso possiamo andare con Matteo Bensi nella sua mitica ratatatatatatatata, che in questo momento ratatatatata ricorda la guerra, non è che sia il massimo, ma

Ratatata. Perché io sento che la canzone viene tagliata sulle ultime note? Sei tu che la stacchi o sono loro? Sono proprio così tutte e due, come finiscono male? Vede che in studio di registrazione avevano la mano frenetica, perché è brutto sentire... E lasciamole sfumare con dolcezza queste canzoni. Allora, 11.27, siamo in ritardissimo, ma oggi proprio non me ne può fregare di meno. Allora, ciao Ettore, buon onomastico a te, tuo figlio, a tutti Giovanni all'ascolto. Oggi è il santo patrono anche della mia città. Buona giornata a tutti, Silvano di Busto Arsizio. San Giovanni anche a Busto Arsizio. Buongiorno Ettore, come la volta scorsa, questo mio vuole essere solo un saluto ed un augurio di buona giornata. Fabrizio da Torino, ma altrettanto Fabrizio, grazie. Contraccambio di cuore. Allora, Giampiero e Giovanna di Villafranca, evidentemente si volevano scambiare questa bellissima frase d'amore, mi avevano chiesto "Perché ti amo" dei Camaleonti, che nel 1973 con questa canzone partecipano al Disco per l'Estate e vincono alla grande. Fu il tormentone dell'estate 1973 e lo confermo perché all'epoca ero al mio sesto anno di Radio Monte Carlo e d'estate, soprattutto nel 72-73, facevamo dei record di ascolti in tutta Italia folli, milioni, milioni e milioni di persone che in spiaggia, in ufficio, col transistor, all'epoca c'era il transistor, ascoltavano Radio Monte Carlo. Dov'è il telefono? Qua, che non l'ho come sempre silenziato perché io non posso ricordarmi tutto, eh. Allora, non disturbare, grazie, fatto. Allora, siamo a "Perché ti amo" dei Camaleonti.

Perché ti amo. Erano i Camaleonti e cerco di recuperare un po' di tempo. Simpatici italiani. È una canzone che piace molto al Supremo, interpretata dal Casadei Social Club. E dopo delle robe importanti da dirvi.

simpatici italiani. Era Mirko Casadei Social Club. Si sono messi insieme in un po' per cantare questa canzone. Buon giovedì da Isabella da Roma. Complimenti per la trasmissione. Auguri a tutti Giovanni e anche a te Ettore. Quando viene la tua festa? C'è appena stata. È stata sabato il 20 di giugno, Sant'Ettore, però non ero in onda, peccato perché avevo una rarissima, bellissima immagine di Sant'Ettore che, come potete vedere qui in fianco a me, fu un santo che visse all'epoca dell'imperatore Diocleziano, ecco, una rappresentazione di Sant'Ettore in uno dei suoi grandi momenti di dolore, come potete vedere per chi sta guardando Canzoni Senza Frontiere in Radio Liscio Visione. Grazie Isabella, e andiamo con un'altra richiesta. Questa mi ricordo perché c'ero io a Sanremo quell'anno, per parecchi anni sono stato a Sanremo in quel periodo come inviato di Radio Monte Carlo. Me l'ha chiesta Nadia Dall'Omello. Nel 1973 si presentarono quattro ragazze che erano le figlie del vento e che cantavano sugli sugli bane bane tu mi scugli le banane, che non ebbe un grande successo, anzi ci fu un certo scandalo, dicono ma questa non è una canzone da Sanremo, come hanno fatto ad ammetterla a Sanremo, e le eliminarono prima di arrivare in finale. Però in radio funzionava la grande, e non solo, ebbero successo non solo in radio ma anche come vendita di dischi. 1973, sugli sugli bane bane, le figlie del vento.

0: Le figlie del vento, sugli sugli, bane bane. È venuta di qua la nostra critica musicale che di là in cucina sta seguendo la trasmissione in televisione e ha detto alzate un po' il volume, e Cinghi ha detto è a palla, è una registrazione del 73, quella abbiamo e quella mandiamo. Oh che bella fotografia, nonno Mimmo da Firenze. Ciao Ettore, complimenti. Mentre cammino per le colline fiorentine ho raccolto questi fichi, gradisci? Wow, se gradisco. Un abbraccio, nonno Mimmo da Firenze. Questo è il periodo in cui cominciano a venire fuori i famosi fioroni. Sono addirittura in anticipo, di solito vengono fuori dalla metà di luglio in poi, ma con questo caldo evidentemente stanno venendo fuori adesso, con un bel prosciutto crudo toscano tagliato a coltello, o anche il San Daniele, il prosciutto di Parma, quelli fuori buoni, insomma, prosciutto crudo. In questo periodo molte volte si mangia volentieri prosciutto crudo perché contiene anche un po' di sale che fa bene, perché sali minerali, mandate giù sali minerali e idratatevi. Sarà tornata l'acqua, adesso vado in bagnetto ad aprire il rubinetto, così quando torna l'acqua la sento arrivare. Allora, cacciatori di stelle, è il Maurizio Levrini, è lui, no? Che devi mandare, sì. Mauro Levrini, stavo leggendo un articolo su Maurizio Mosca, per cui mi è venuto fuori Maurizio.
1: Cacciatori.
0: Mauro Levrini. Cacciatori di stelle.

0: calciatori di stelle, Paolo Vedrini.
1: Grazie.
2: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
3: Allora c'è la Isabella di Roma che mi chiede come sta tua moglie, i tuoi figlioli, tuo figlio Giovanni, oggi l'onomastico, eccetera, eccetera, eccetera. E poi mi mandi una canzone di Matteo Tarantino. Sono Isabella Sangermano da Roma. Va bene, Isabella, domani vediamo di metterti anche il Matteo Tarantino. A parte che stai attenta al tuo T9, perché mi hai scritto Matteo Tarini, Matteo Tantini, Matteo Tannini, e noi abbiamo intuito che volevi scrivere Matteo Tarantino. Va bene, allora, mentre... No, devo dire che oggi siamo tutti orgogliosi della nipotina, perché è arrivata la pagella. Stiamo considerando che premio dare, perché è giusto premiare l'impegno. 6 ottimo, 5 distinto e un buono, quasi a livello del nonno. Sì, perché io ero l'amatissimo, parentesi, ironia chiusa parentesi, primo della classe all'epoca, alle elementari, quello simpatico, quello che mette la mano sul foglio per non far copiare, e quindi pensate come i compagni di classe mi consideravano amato ed amorevole, non mi potevano vedere. Ma a me interessava solo una cosa, non mi interessava quello che pensavano gli altri di me, mi interessava far orgoglioso mio nonno, perché mio nonno era il mio più grande estimatore, e per cui quando arrivava a casa con una bella pagella facevo vedere al nonno e il nonno si commuoveva, e questo un omone di 135 kg che si commuove per il nipotino, ero l'unico nipote, a me rendeva felice e orgoglioso. Avevo compiuto la mia missione, rendere orgoglioso il nonno. Va bene, bei tempi. Eravamo in quel, nel periodo del brano che vi faccio ascoltare adesso, dei Vinili di Casa Andenna. Allora, siamo nel 1956 e il signor Johnny Cash fa una delle canzoni più celebri della musica country, che diventa tra le altre cose una delle migliori canzoni di musica country di sempre, tanto che la rivista Rolling Stone la mette nella sua prima classifica, quella che fece quasi 30 anni fa, al 52esimo posto. È una canzone che comincia con Yes, I admit that I'm full for you, because you're mine, I walk the line. Sì, lo ammetterò, sono pazzo di te, e dato che sei mia,

diritto, perché questo I walk the line è praticamente un cammino sulla linea, rigo diritto. Ieri sono andato in ospedale per un controllo e ho vissuto questo momento, perché a un certo punto mi hanno detto: segua la linea blu ed entri nella prima stanza. E io ho seguito, quindi ho walkato la line ieri della linea blu finché non c'è stata la freccetta che mi ha fatto andare nella prima camera a sinistra. I Walk the Line è del 1956, i vinili di Casandenna, Johnny Cash.

Era i Walk the Line di Johnny Cash. Domani sera Cinghia va a suonare in un gruppo che fa country, per cui dovrà suonare cose di questo genere. Imparala, fai una sceneggiata, arrivi lì e fai I Walk the Line, così come l'ha fatta Johnny Cash nel 56, anche tu con la chitarra acustica, eh? No, figuriamoci se segue mai un consiglio. Lui è come i bufali americani, sempre dritto così. In questo momento sta facendo anche il forzuto con tanto di tatuaggio in bella vista. Allora, 11:55, siamo alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che dura 2 ore fino alle 13. Prima la Isabella Sogermano mi aveva chiesto Matteo Tarantino. O Paolo Tarantino, Isabella. Una bella canzone tra le altre cose, Io sorriderò. Intanto saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre vanno avanti a seguire quelli che seguono il Radio Liscio Visione in questa Summer Edition, quindi sul canale 1, Studio 1 in Lombardia, canale 95, e su Teleantenna Network, che ci fa Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Allora, Io sorriderò di Paolo Tarantino. 32 gradi alle 11:56, ma noi teniamo duro.

0: Io sorriderò di Paolo Tarantino. Siamo arrivati a mezzogiorno di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Cos'è che è arrivato qui come messaggio ancora? Grazie Isabella, ma sabato non c'era la trasmissione. Comunque auguri, io sono sempre davanti alla televisione, no dietro. Adesso aspetto Dindona a mezzogiorno, ecco, è arrivato. Saluto a te e tua moglie, è una bella donna. Ciao Isabella da Roma. Dindon, dindon, è arrivato il dindon. Come siamo perfetti. Buongiorno da Firenze, potrei sentire ciliegi rosa, grazie Marcella, domani. Allora, intanto siamo pronti per il capodora di Radio Liscio, quindi le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao bella gente, buon mercoledì 24 giugno 2026, sono le 12.05, oggi è il 175esimo giorno dell'anno, ne mancano 190 a fine anno, è San Giovanni, il San Giovanni, quello vero, quello più importante di tutti, quello che viene definito il precursore di Gesù. Ed è la giornata mondiale delle donne in diplomazia, che sono, se parliamo di quote rosa, sono molte meno degli uomini, però sono altrettanto valide, in alcuni casi anche più brave. Chi è? Isabella San Germano, non puoi chiedere due canzoni al giorno, ne puoi chiedere una sola. Te l'ho già detto un'altra volta e tu insisti, una sola canzone al giorno, non di più, perché sennò togli spazio anche alle altre, poi la scaletta la fa il supremo, non la puoi fare tu. Allora, siamo a Manuel Malanotte e Claudia Scarciafratte che iniziano questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Una cosa che non vi ho detto per tutta la settimana, prima di annunciarvi il disco. Sabato sera, ecco, così tagliamo la testa al toro. Sabato sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà Sabrina and My Band e la sua banda a suonare e ad animare la serata. Ok, ve l'ho detto, se no mi dimenticavo sempre. Adesso Manuel Malanotte e Claudia Scarciafratte con Tienimi la mano. È bello quando due si tengono la mano e affrontano momenti particolari della vita tenendosi per mano. Quello è un gesto d'amore, di fraternità, di comunione, di complicità.

Manuel Malanotte e Claudia Scarciafratte, tienimi la mano. Allora, quarto vintage di oggi, una cantante del 1954, quindi quest'anno ne fa 72 anche lei, Alice, che vinse a sorpresa il Festival di Sanremo del 1981 con Per Elisa. Aveva cominciato una collaborazione con Battiato e che poi proseguì, perché visto il successo che aveva avuto, aveva scritto Per Elisa e lei non pensava di presentarla a Sanremo. Fu il produttore Angelo Carrara che le suggerì di portarla a Sanremo. Lei andò a Sanremo e vinse a sorpresa il Festival di Sanremo dell'81. L'anno dopo, sempre con Battiato, canta insieme a lui un duetto, quindi nel brano Chanson égocentrique, un altro singolo di successo tratto dall'album Azimuth. Allora, la trovata, come non è più neanche tanto una chicca, perché era conosciuta all'epoca, ma io per esempio non me la sarei mai ricordata. Chanson égocentrique di Alice con Battiato, 1982, quarto vintage.

Son e Gus and Trick di Alice con Franco Battiato. Ah, allora, gli eventi di oggi. Siamo già a 32 gradi, ve l'ho detto, ma tenetevi forte. Se non avete ascoltato l'inizio della trasmissione, hanno detto che il grande cambiamento che porterà giù la temperatura, quantomeno qui al nord, di 10 gradi sarà il primo di luglio, quindi mercoledì prossimo, fra una settimana, e prevedono anche come si dice, un tempo da tregenda, cioè speriamo non troppi, ma prevedono disastri. Intanto sentivo prima le notizie che dicevano il blackout in Iran, nel Libano, per colpa della guerra. Qui abbiamo i blackout per colpa della mancanza di elettricità, perché ci sono tutti i climatizzatori che stanno andando a bomba e non basta l'elettricità che sta circolando in questo momento in molte zone d'Italia, ci sono i blackout. Comunque andiamo avanti, andiamo oltre, godiamoci chi può, come Giancarlo D'Alesa, godersi le belle spiagge che abbiamo in Italia, questo stupendo, meraviglioso paese che è il più bello del mondo. E ve lo dico avendo girato il mondo per 35 anni, com'è bella l'Italia, che poi riusciamo a criticarla, a criminalizzarla, a comunque cercare di deteriorarla, ma è il più bel paese del mondo, dite quello se volete. Donna solitaria. Signorina, permette che la inviti a ballare, perché lei è lì in un angolo della balera e è ovvio che uno ci prova, e lei lo guarda subito schifata, dice: "No, io non ballo e non mi disturbi, per favore." Quante volte il cinghia si è preso una balenata in faccia di questo genere? Donna solitaria di Paolo Bertoli. Di no, se hai il coraggio. Tornava lì con la chitarra.

Donna solitaria del Paolo Bertoli. Oggi 24 giugno, chi è nato e chi è morto? Allora, i nati. Nel 1910, il 24 di giugno, nasce l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo, il 24 di giugno, oggi tuttora esistente, uno dei marchi italiani famosi nel mondo. Il 24 giugno del 1937, quindi oggi ne compie 89, nasce il mio amico Renzo Arbore. Nel 1993, il 24 di giugno, nasce Piero Barone, uno dei tre componenti del Volo. Nel 1944, un grande chitarrista americano, Jeff Beck. No, lo segui qualche evoluzione di Jeff Beck, tu che sei un chitarrista? No, Jeff Beck, 1944. Poi, nel 1911 nasce il 24 di giugno uno dei più grandi campioni di Formula 1 del mondo, Juan Manuel Fangio. Gli piacevano le belle donne, anche subito prima del Gran Premio, diceva che lo rilassavano per poi fare la corsa. Infatti c'è una grande ricerca da parte dei meccanici un'ora prima del Gran Premio per soddisfare le esigenze del loro campione. Emilio Fede era nato il 24 giugno del 1931. Oggi compie gli anni quello che secondo me è il più grande, che se ne dica, Lionel Messi. È nato il 24 giugno del 1987, quindi oggi compie 39 anni, quel signore che è in testa ai goleador del mondiale di calcio. Nel 1965, il 24 di giugno, è nata Vladimir Luxuria. Nel 1938, è tuttora vivo e fa ancora, quando ce la fa, qualche spettacolo, nasce Edoardo Vianello. Guarda come dondolo, guarda come dondolo. 1938. E nel 1940 era nato il mio amico Maurizio Mosca. Maurizio Mosca è stato un'icona del giornalismo italiano per tutte le... gli piaceva apparire il pendolino e tutte quelle cose che si è inventato. Fu per 20 anni giornalista della Gazzetta dello Sport, era uno che se ne intendeva di calcio e veniva sempre in prima fila a vedere una mia trasmissione che facevo su una televisione privata che si chiamava La Bustarella. Grande Maurizio. I morti, ne ho solo tre. Lucrezia Borgia, morta il 24 giugno del 1519. John McAfee è morto nel 2021 ed è stato l'inventore di uno degli antivirus più famosi del mondo, che tuttora oggi è uno degli antivirus più famosi del mondo. Era un po' strampalato, infatti è morto suicida. E poi nel 2014 il brutto, vi ricordate il buono, il brutto e il cattivo? Lui era il brutto, il famoso duello a tre di Sergio Leone, Eli Wallach, che era il brutto che diceva gringo quando si rivolgeva a Clint Eastwood. Vabbè, Eli Wallach è morto nel 2014, il 24 di giugno. Basta, ho finito i ricordi dei vivi, dei nati e dei morti, e adesso abbiamo il Vieni via con me della Tonia Todisco. Vai, Cing!

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E siamo arrivati al secondo vinile di Casandenna della trasmissione di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Allora, è 51esima. Dai che domani entriamo nelle 50 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stones. Questa è 51esima. There is a light that never goes out. C'è una luce che non si spegne mai. Come ce la cantavano gli Smiths nel 1987. Una canzone che è un po' la storia, una delle canzoni più toccanti e romantiche degli Smiths, dicono. Il testo della canzone descrive la storia di due amanti e la loro stretta relazione fra amore non dichiarato e morte, fino alle estreme conseguenze di un incidente stradale accanto alla persona amata. Insomma, una roba tristissima, ma ho avuto successo. Non dico, non è una delle canzoni che mi fa impazzire, però 51esima nella classifica delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi. There is a light that never goes out. C'è una luce che non si spegne mai. The Smiths.

si vede che sono rimasti abbagliati dal testo di questa There is a light that never goes out. I giudici, i critici che hanno stabilito la classifica delle 500 canzoni migliori di tutti i tempi e l'hanno messa al 51esimo posto. Io per esempio preferisco una Elena Cammarone in Sei tutto. Pensa, sei tutto. Quando una donna ti guarda e ti dice sei tutto, per me tu sei tutto. Wow, quella è una dichiarazione d'amore.

Allora, era Sei tutto della Elena Cammarone, il cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 24 giugno? È Midsommar, mezz'estate. Il villaggio dei dannati, un film horror del 2019, in cui, allora, il Midsommar, ovvero la mezz'estate, grazie, i sali minerali, pensavo fosse il caffè, invece sono i sali minerali, sì, adesso prima devo leggere il film. Il Midsommar, ovvero la mezz'estate, è una festa tradizionale celebrata in diversi paesi del nord Europa, in coincidenza con il solstizio d'estate. Ha origini pagane e precristiane, ma nel calendario cristiano si collega al 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista, quindi proprio oggi. In Scandinavia e nei paesi baltici è una ricorrenza molto sentita, soprattutto in Svezia. Ci hanno fatto questo film, Midsommar, il villaggio dei dannati, dove Dani, una studentessa americana segnata da una tragedia familiare, la moglie mi arriva giustamente con i sali minerali, il figlio molto più sensibile mi porta il caffè, mi sembra giusto, quindi sono qui da bere almeno fino alla fine della trasmissione. Va bene, comunque Midsommar, il villaggio dei dannati, 24 di giugno, e siamo al quinto vintage di oggi. Questa è una canzone che mi piace molto. Ho scritto T'amo sulla sabbia. Siamo nel 1968, partecipa a un disco per l'estate, arriva terza, è cantata da Franco IV e Franco I, ma era stata scritta da Franco Calabrese. Allora, Franco Calabrese aveva ricevuto una cartolina da una sua amica francese con su scritto: ho scritto T'amo sulla sabbia e il mare lo cancellò. Poi l'ho scritto nel mio cuore e sempre lì restò. Ecco, questa è stata l'ispirazione, perché a volte l'ispirazione nasce da poco, spinse Francesco Calabrese a scrivere Ho scritto T'amo sulla sabbia. Quanti si sono innamorati, sposati, hanno avuto una vita amorosa grazie a questa canzone? Non indago, non lo voglio sapere, ma lo sapete voi. Franco IV, Franco

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Qui mi stanno prendendo in giro perché a momenti muoio con il beverone che mi ha portato mia moglie perché mi ha dato il traverso, per cui ridacchiano a 300 km di distanza l'uno dall'altro il Supremo e il Cinghia. Adesso mi sono ricomposto, d'ora in poi vieterò di portarmi il beverone con sali minerali durante la trasmissione, o prima o dopo, non durante, perché già... Ma fateli buoni sti beveroni con i sali minerali, che ce ne sono alcuni che fanno veramente schifo. Faranno bene ma fanno schifo. Già che dobbiamo mandarli giù. Allora, 1859, accade oggi. Seconda guerra d'indipendenza italiana, nella battaglia di Solferino e San Martino, il regno di Sardegna e la Francia sconfiggono l'Austria, che perde così il conflitto. 24 di giugno, 1910, viene fondata a Milano la anonima lombarda fabbrica automobili Alfa Romeo. E nello stesso giorno il Giappone invade la Corea, così, tanto, 24 giugno 1910. 1918, l'esercito italiano ottiene una vittoria decisiva contro gli austro-ungarici nella seconda battaglia del Piave. Non è che il 24 di giugno andasse molto bene agli austro-ungarici, cioè prima nella guerra d'indipendenza, poi durante la prima guerra mondiale. 1947, allora, primo avvistamento di un UFO, un Unidentified Flying Object, Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio, famoso disco volante. 1965, i Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano, il 24 di giugno 1965, e io c'ero, ero là a vederli. Pensa che li presentò Lucio Flauto, che non parlava una parola d'inglese, ma Vigorelli gremito così. Io mi ricordo di pomeriggio, si esibirono di pomeriggio, non faceva caldo come adesso, sennò sarebbero schiattati anche loro. Allora, siamo al 1991, la cantante colombiana 14enne Shakira pubblica il suo primo album, Magia, ed infine nel 2010 termina il match di tennis più lungo della storia, giocato tra John Isner e Nicolas Mahut. Durò 11 ore, il quinto set finì 70-68, una roba allucinante. Va bene, siamo 11-12-51, ma ce la facciamo alla grande a mandare la Raffaella Carrà, il sesto vintage di oggi. Pedro, la storia di Pedro che le si presenta mentre lei è a Santa Fe per farle da guida, farle vedere come sono i luoghi, poi però lei di Santa Fe non vede niente perché Pedro si rivela più abile in altre faccende. Raffaella Carrà, Pedro, 1980.

Pedro, nella classifica dei 50 Spotify più ascoltati al mondo, vedete un po' voi, Raffaella Carrà. Ho messo, sta avendo un certo successo, un'immagine che ho messo sul mio Facebook che dice: oggi in Africa è prevista una giornata di caldo proveniente dall'Italia. Sta avendo un certo successo, siamo già a 140 like, non male, sono vedere, e 18 condivisioni, va bene. Cigna, siamo arrivati in fondo, ce la fai? Resisti, sei pronto per dopodomani sera, una serata dove lui ritorna a suonare in un'orchestra, in una orchestra country, dopodomani sera vicino a Biella, che è un'orchestra famosa tra le altre cose anche del country. Mentre noi siamo arrivati alla fine con Oro Nero, 3 minuti e 16, perfetta, arriviamo alle 13 in punto. Oro Nero è un brano di Walter Losi e Giuseppe Spinelli. L'avevamo già passata? No, è nuova.

0: ma affascinante. Lui che ha un operaio che spacca le rocce e lui il dirigente di quell'azienda, scopre che suona la fisarmonica, lo riveste e lo porta con sé a suonare Forte di Marmi. Una storia piena di pathos. Ciao, terminata la trasmissione anche di oggi, grazie Cinghia, l'appuntamento per domani 25 di giugno da Ettore Andenna. Grazie a tutte e a tutti per l'ascolto e sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
5: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran. La fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
4: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia, il provvedimento che passa ora alla Camera è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste, Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
6: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive Uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale, e poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: E proseguiamo dai con un bel mambo, eh?

Grazie! Wow, fa caldo, fa caldo, fa caldo. Bravi, adesso arriva la sorpresa che abbiamo presentato prima nelle... Facciamogli un bel applauso alle nostre ragazze qua, Elisa e Paola. Va che bello, brave ragazze. Alio, bravo, l'hai vinta. L'hai indovinata con un... No, con due l'hai indovinata. Allora, per voi, direttamente dalla... Una volta era da Radio Z, questa sera dalla Peschiera, Radio Liscio e Prima Antenna per voi, Elisa e Paola, con un successo. Alio!

applauso, Elisa e Paola, per voi. Ma non finisce qua. Adesso vengono sotto lì in pista con voi. Non per i maschietti, non emozionatevi troppo. Ma che contento che è lui. Se, no, magari vengono lì vicino, Quindi lo zoom puoi anche toglierlo. Metti. Allora, adesso arrivano con una bella sorpresa. Elisa e Paola devono fare il giro da Valdengo. Sono andate a prendere le ali. Ah, Fausto, le ali. Dove sono? Ci siete, ragazze? Sì, arrivano. Facciamogli un bel applauso che stanno arrivando. Eccole qua, ragazzi. Come tutte le donne si fanno desiderare. Cosa devo dirvi? No, arrivano ragazzi, dai. Allora, questo qua è un brano che ho avuto il piacere di scrivere insieme a Giorgio Fantini. È una bella cumbia, il titolo è Una notte, e ce lo ballerà Elisa e Paola con uno spettacolo particolare, Danza del ventre, abbinato anche a una coreografia molto bella con le luci, come si dice, a neon? No, a neon, è negli anni a LED. Sono rimasti indietro col tempo. Una notte, ragazzi, la potete anche ballare. Anche voi che registrate col telefonino la potete ballare.

Elisa e Paola per voi con Una notte. Canzone nata qui in Peschiera, ballata, tutto, è nato il balletto, è nata la canzone, tutto qua in Peschiera. Brave ragazze, Elisa e Paola, ancora un bel applauso. Spegnete le luci. Qua iniziano le foto. Ragazzi, noi proseguiamo a ballare. La Ligalli non l'abbiamo ancora fatta.

E a proposito di fisarmonica, la fisarmonica è uno strumento simbolo insieme al sax del ballo liscio. Gianni Morani ci cantava la fisarmonica una volta, voglio ripresentare, facciamo un giro negli anni 60, Vanni, che bello sarebbe tornare agli anni

Secondo me una delle più belle canzoni non solo degli anni 60, ma di sempre, del grande Don Vachi, che faceva così.

0: grande voce di Francesco per voi.
1: Grazie, grazie, grazie. Le belle canzoni degli anni 60.
0: È vero.
1: Grazie, grazie.
0: Restano Elisa. Sempre. Sì, io a me.

0: Bravissimi, vi ho visti incatenati per bene.
1: Brava Elisa, una catena. Poi dopo mi sono arrivate dalle altre richieste.
0: Certo,
1: te lo dico poi posticita.
0: Va tu bene.
1: Ragazzi, il Fox. Fox, lo facciamo il Fox?
0: Sì, un bel Fox. Fox. Vai.
1: Andiamo negli anni 40 qui.

0: Lottone.
1: Francesco, per
0: grazie,
1: voi.
0: Grazie, grazie, grazie. A tempo di Fox. Adesso una sì, dedica dalla voce della nostra
1: certo.
0: Elisa.
1: Bambino mio, la voglio dedicare, so che a loro piace.
0: Ad Andrea,

0: E invece i bambini cambiano, poi crescono, diventano grandi, ci fanno sentire sempre più vecchi. Facciamo un saluto ad Andrea,
1: Ciao.
0: E allora ragazzi, ritorniamo a farci un giro di liscio. Qui c'è il liscio, dai, una mazurchetta, così poi ci stemperiamo.

polca per voi dalla fisarmonica di Simone. Oh, bella lì ragazzi, rallentiamo un po' adesso, un bel tango, il caminito, vamos! Il nostro Freddy è la tastiera.

0: Caminito. Adios.
1: Francesco, per voi Caminito, bravissimi i nostri tangheros.
2: Grazie,
1: bravi,
2: grazie,
1: bravi,
2: grazie.
1: Davvero. Bene, bene, ed ora andiamo con
2: Valzer
1: questo
2: lento. Andiamo a farci un giro a Napoli, sì. Anche certo. Se il Napoli questa sera mi hanno detto che ha fatto 0-0. Mi spiace. Ci cantiamo queste belle canzoni napoletane. Torna su Rient. Torna
1: su Rient, ragazzi.
2: A tempo di valzer lento. Voglio vedere passare i maestri qua.

sotto fronde rosa. E ho viento a poco trase va stu giardino e vase, vase sto ricciolillo in fronte a tutti.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di 3bmeteo. Anche nella giornata di giovedì l'anticiclone rimane presente sull'Europa centro-occidentale, con l'ondata di calore che prosegue anche in Italia, massime sempre intorno ai 35-37 gradi. Sulle pianure del centro-nord più contenuti gli estremi sulle zone costiere, dove si sta intorno ai 30-33 gradi a seconda delle zone. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. Da segnalare ancora la possibilità di qualche locale temporale di calore, soprattutto sulle vette montuose alpine lungo la dorsale appenninica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo mercoledì 24 giugno. Ben ritrovati a tutti, come state? Spero bene, ditecelo al 331-335-6565 e in console di comando come sempre il vostro Alo e in regia invece il nostro Max Quarti per accompagnarvi in queste due belle orette di Energia Contagiosa. Tra l'altro oggi 24 giugno che si celebra la solennità della Natività di San Giovanni Battista, che è una delle festività religiose più antiche e sentite del calendario cristiano, vedi un po'. E poi tra l'altro è oggi anche la giornata internazionale delle donne in diplomazia. Un augurio anche a tutte le diplomatiche all'ascolto con questa frase di Richard Gere che mi ha fatto molto ridere ma è anche molto vera: le donne sono incredibili, tu non dici niente e loro capiscono tutto, loro dicono tutto e tu non capisci niente. Beh, direi che abbastanza sintetizza un po' anche il pensiero maschile, no? Ogni tanto ci incastriamo nel cercare di comprendere, alla fine non ci resta che darvi ragione. Un abbraccione a tutti e a tutti. Allora carissimi, benvenuti di nuovo a Energia Contagiosa, pronti a partire tra poco il menù della puntata, ma prima un po' di musica.

buongiorno, buongiorno di nuovo in questo mercoledì sulle frequenze di Radio Liscio. Cominciamo la nostra puntatozza di oggi, due belle orette come sempre, a nostra disposizione per girare per l'Italia, scoprire storie, feste, racconti e chi più ne ha più ne metta. Ma prima di tutto, visto anche il periodo, no? Ormai siamo entrati in estate, c'ho il consiglio degli esperti per togliervi un po' di burnout, no? Un po' di quello stress che avete addosso. Pare che i vestiti possano darci una mano. Si chiama cortisol dressing e è, secondo uno studio, il modo di vestire potrebbe calmare lo stress. Qual è il modo giusto? Vestire colori tenui, abiti comodi e forme morbide che assecondano il corpo. Praticamente stare in pigiama o in tuta tutto il giorno è quello che ci darebbe una mano a essere meno stressati, abbasserebbe appunto il livello di cortisolo. Vabbè, io non lo so se funziona, però quando sto in tuta o in pigiama sto sicuramente molto più agile di quando sono incastrato in qualche abito, in qualche cosa che mi fa sentire un pochettino a disagio. Vabbè, quello che invece ci aspetta oggi, che invece ci metterà molto a nostro agio proiettandoci nel fine settimana, sono gli eventi che ci racconteremo in questa giornata molto bella. Cominceremo il nostro viaggio da Palagano, che sta in provincia di Modena, per la 24esima sagra del Ciaccio, e adesso vi racconto tra un pochino di cosa si tratta. Poi ce ne andiamo in Toscana, a Monterotondo Marittimo, che sta in provincia di Grosseto, dove c'è una manifestazione bellissima che è la 54esima sagra del Tortello. Ho già lo stomaco che si apre solo a dirla. E poi andremo a chiudere in quel del Veneto, dove prima a Sant'Omio di Malo, che sta in provincia di Vicenza, vi parlerò della 40esima festa del Toro allo Spiedo. Senti come suona imponente. E poi ce ne andremo a ballare in quel del Summer Pra 2026, che si tiene a Conselve in provincia di Padova. Beh, insomma, anche oggi farciremo la nostra puntata di tante belle tappe in giro per l'Italia. Allora vi aspetto qui pronti con lo zainetto in spalla per partire per la prima meta di oggi.

Buongiorno a Claudio da Pistoia che ci scrive al 331-335-6565. La giornata comincia bene con energia contagiosa e questo a me piace, grazie mille carissimo. Un abbraccio anche a Franca invece che ci scrive da San Giuliano Terme. Un abbraccione anche a te, fai complimenti a tutti noi di Radio Liscio, è la nostra musica e non può che farci un grandissimo piacere. E allora con tutti questi amici insieme a noi, tutti insieme salite sul pullman perché si parte per il primo evento di oggi. Il weekend si avvicina, siamo a mercoledì, il giro di boa, quindi è ora di iniziare a buttarci la testa seriamente. Molti eventi già ve li ho dati in questi giorni e adesso andiamo a scoprirne uno tutto nuovo. Sto parlando di questa sagra tutta particolare che si chiama la Sagra del Ciaccio, giunta alla 24esima edizione. Siamo in quel di Palagano, in provincia di Modena, in Emilia Romagna. Allora, innanzitutto bisogna capire cos'è sto ciaccio, perché io per esempio non lo sapevo, poi ho visto la foto e allora ho iniziato a capire. Allora, si tratta di una specialità culinaria della tradizione gastronomica modenese e soprattutto palaganese. Si ottiene questo piatto che sembra un po' una crepe sottile in Russia, perché mia moglie è russa, no? E quando viene mia nostra suocera le prepara sempre, ci mette dentro il caviale. Secondo me è una cosa molto simile. Comunque è una miscela densa di farina, acqua e sale, che si chiama kola, cioè colla, che viene versata su piastre di ferro chiamate cottole. Dopo un procedimento molto preciso e delicato si ottiene una sorta di crepe, ecco, no? Vedi, molto sottile, che può essere giustamente farcita o accompagnata da salumi e formaggi, o alle volte servito come un dolce. Infatti io molto spesso ci metto la marmellata, che mi piace molto. La farcitura deve essere spalmata su tutta la superficie del ciaccio, attenzione, che poi viene piegato su se stesso e è servito. È un'importante ricetta questa, ma è anche un prodotto di qualità garantito e protetto dal marchio PAT, che è quello che riguarda i prodotti agroalimentari tradizionali. E pensate che i primi documenti certi su questa ricetta risalgono niente meno che al 1266, quindi pensate che storia che c'è dietro a questo piatto, che viene giusto appunto celebrato in queste giornate. L'unico weekend, sì, quindi c'è soltanto questo weekend, quindi ce lo dobbiamo prendere per forza. Ovviamente non c'è solo questo, ci sono anche spettacoli, concerti e negli stand preparati si possono assaggiare anche tanti altri piatti locali della tradizione, come gli gnocchi fritti, i frittellozzi di castagne, le crescentine, le torte di patate e molto molto altro. Tra l'altro ci sono anche dei bei percorsi turistici lì intorno e mi sono andato a vedere un po' di escursionismo che si può fare da quelle parti. Per esempio c'è una bella escursione alla miniera di Taggiano, che è molto carina, di circa 10 km con 300 metri di dislivello. Altrimenti c'è il Cacorsini, Poggio Bianco Dragone, i cinghi di Boccasuolo, un'altra bella escursione, questa di 12 km. Ci sono i sentieri delle miniere, appunto, poi c'è il Riolo La Libra. Insomma, ci sono tutta una serie di percorsi molto molto carini che si possono snocciolare anche già che siete lì a godervi questa festa. Per quel che riguarda invece il programma vero e proprio, tutto si divincola tra sabato e domenica, dove troverete intanto i gonfiabili per i bimbi e il mercato artigianale, che comunque ci sta perché è pieno come sempre di un sacco di cosine da comprare. Sabato sera c'è l'Euforia 19 Dance Show, quindi uno show dedicato agli anni 90 alle ore 21. Domenica gli stand dei mastri ciacciai riaprono alle 11 e alle ore 21, c'è Pietro Galassi a deliziare il pubblico con tutta quanta la sua musica. E allora carissimi, non manca davvero nulla da queste parti, quindi se passate nella zona di Palagano sappiate che vi aspettano per la loro 24esima edizione della Sagra del Ciaccio. E io quasi quasi me lo assaccio.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

È vivere per sempre un po' il sogno di tutti, no? Più che altro per scoprire che cosa accadrà. E la prossima notizia parla proprio di questo. Ovvero, forse non proprio vivere per sempre, però vivere molto più a lungo. Ma è naturale un pochettino, no? È un processo che è iniziato tanto tempo fa con gli antibiotici, le medicine, e che oggi ovviamente sta evolvendo sempre di più con lo scopo quale? Di tirarci più a lungo possibile. E esce questo studio che è molto interessante da questo punto di vista, e dice come a partire dal 2032, in maniera provocatoria, potremmo smettere di invecchiare. In realtà non è proprio così, è una previsione che arriva da questo Rail Kurzweil, che è inventore, autore e futurologo, che è molto noto per le sue teorie sull'evoluzione tecnologica e sull'intelligenza artificiale. E la teoria di cui parliamo è la Longevity Escape Velocity. E questo che cosa significa? Significa che grazie all'intelligenza artificiale, che ovviamente è in grado di analizzare una quantità di dati immensa, dati genetici, biologici e molto molto altro, ovviamente questo potrebbe aiutare per la cura di malattie come il cancro, l'Alzheimer e patologie cardiovascolari, naturalmente aprendo proprio una nuova frontiera di lotta al declino fisico, diciamo così. Ebbene, lui dice che i progressi medici e tecnologici potrebbero diventare più veloci dell'invecchiamento biologico. In pratica, dal 2032 ogni anno vissuto potrebbe corrispondere a un anno in più di aspettativa. Quindi questo non significa diventare immortali dall'oggi al domani, ma controllare il deterioramento del corpo. Il problema non è poi però soltanto il corpo, secondo me è anche la testa che deve tenere, quella è la parte più difficile, perché ti voglio vedere a 110 anni, anche magari ancora un po' in formina, però insomma con la testa che viaggia. Vabbè, lo studioso prevede tra l'altro che la tecnologia ci aiuterà anche molto in tutto questo. Per esempio, le auto a guida autonoma andranno a ridurre di molto gli incidenti, e il cervello umano sarà collegato al cloud, pensa un po', rendendo più sottile, no, anche sto confine tra il pensiero e il supporto digitale. Insomma, roba che a me mi fa un po' paura, diciamo così. Io non lascio neanche sul cloud le fotografie che ho sul telefono, ma le salvo su un hard disk, perché ho paura che se c'è un crack perdo tutto. E figurati se mi vado a fare impiantare un chip che mi collega col cloud, non lo so. Vabbè, signori, i tempi cambiano, chi lo sa che cosa sarà tra qui a 10-15 anni. Ormai voliamo verso il futuro un giorno dopo l'altro. Certo, io forse non vorrei vivere per sempre, però mi piacerebbe tornare tra un 10.000 anni a scoprire tutto quello che mi sono perso. Mi ci vorrebbe la macchina del tempo, è sempre stato un mio pallino. Vabbè, cari, insomma, tra un po' si potrà vivere di più. Nel frattempo curatevi, qualche bella passeggiatina, mangiate bene, ballate, soprattutto tenetevi giovani, che quella è la vera longevità.

In carrozza, carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa e grazie anche come sempre per i messaggini che stanno arrivando al 331-335-6565. Ci ha scritto Gisella che ci fa i complimenti, ci ha scritto Arturo che dice che è sempre un piacere passare le giornate con noi. Ma d'altronde, ragazzi, Radio Liscio mancava, ma adesso c'è, quindi diffondete il verbo, ditelo ai vostri amici. Noi siamo qua che vi aspettiamo con le nostre canzoni, le nostre storie, il nostro mondo, insomma, no? I nostri artisti e i nostri viaggi. Per esempio, adesso ce ne andiamo a Monte Rotondo Marittimo, che sta in provincia di Grosseto, non ha nulla a che fare con l'altra Monte Rotondo, quella nel Lazio. E questo è un comune che non conosco, però che si è inventata questa bella festa che mi piace molto. Tra l'altro, una festa che va avanti da un bel po'. È la 54esima sagra del tortello. Ah, quando c'è il tortello, quando ci sono i primi, a me mi conquistano subito. E allora, questa è una sagra molto longeva che giusto appunto celebra questo tortello, che è un prodotto locale maremmano, che viene preparato con ricotta e verdura da chi? Dalle abili mani dei volontari. Il menù della manifestazione offre tutta una serie di piatti, ovviamente della cucina rustica, tra cui tortelli al ragù, al burro e salvia, al sugo di noci, oltre alle penne al pomodoro, bistecca di manzo alla brace, salsiccia, rostinciana, grigliata mista, patate fritte, sformato di verdure, piatti freddi, frutta e golosi dolci tipici. Non ero pronto a un elenco così lungo. Come di consueto, leggo sul sito, gli stand gastronomici aprono la cena, prima della quale però si può approfittare di un bel aperitivo, poi sono serate anche di musica dal vivo, no? Ci sono spettacoli, anzi guarda, già che ci sono vi dico anche le esibizioni, perché la cosa va avanti tutto il weekend. Allora, venerdì sera c'è l'esibizione di scuola di ballo del team Odissea e a seguire il DJ set con le interferenze musicali. Sabato sera, c'è Matteo Bensi, allora la festa è già bella che è servita. Sabato sera tutta l'orchestra di Matteo a vostra disposizione, meraviglia delle meraviglie. Mentre invece domenica ci sarà l'orchestra emozioni.it, anche loro molto festaioli, pronti a farvi divertire. Però volevo raccontarvi anche qualcosina, perché mi sono incuriosito su questo borgo che non conoscevo. E sta di fatto che siamo nelle colline metallifere, nascosto tra boschi di castagni si erge appunto questo borgo medievale di Monte Rotondo Marino, che deve il suo nome da Mons Ritundus, cioè alla forma conica del colle sul quale si trova. Il territorio di questo comune è un punto di intersezione, no, tra le province di Pisa, Livorno e Grosseto, ed è tutto circondato da questa meravigliosa macchia mediterranea che si estende verso il mare, ed è quindi una meta perfetta, no? C'è un po' tutto anche per passarci il weekend. In un attimo siete al mare, siete in questo posto bellissimo, e questo

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova

Guida Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12 con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Avete scaricato la nostra app di Radio Liscio? Mi raccomando, scaricatela e ditelo anche ai vostri amici, perché lì sopra trovate tutto il meglio delle nostre notizie, trovate la diretta radiofonica, trovate i podcast, insomma trovate tutto quanto il nostro mondo, tutti i suoi aggiornamenti. Quindi è uno strumento utile e fondamentale per portarla sempre con voi. E già vi vedo lì sulla spiaggia che mentre prendete il sole, magari con un bel gelato davanti, sorridete con le cuffie nelle orecchie perché ci state ascoltando. E se qualcuno vi chiede: ma perché sorridi? Diglielo, perché sto ascoltando Radio Liscio. A tra poco, le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AWS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tema di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti tre giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, e festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 il Congo, si è qualificata per i sedicesimi, successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Energia contagiosa, ben ritrovati a tutti carissimi in questo mercoledì, una bella puntatozza che sta andando avanti e adesso ci lanciamo giusto appunto nella seconda metà del programma che ci porterà a scoprire altre tappe molto gustose, ma prima volevo parlarvi e ridarvi il benvenuto col cioccolato, che è una roba che ovviamente piace a tutti, però sta di fatto che c'è una grandissima crisi internazionale legata al mondo del cacao. Pensate che il più grande produttore di barrette di cioccolatini, che la Callebaut, per far fronte a quello che sta succedendo per colpa dei cambiamenti climatici, pensate che in Ghana e in Costa d'Avorio, tanto per fare due esempi, da cui arriva il 70% del cacao prodotto nel mondo, c'è stato un vero disastro, i raccolti sono stati veramente molto bassi e c'è stata una produzione diminuita di tantissimo. E quindi che cosa succede? Che anche i grandi produttori devono correre ai ripari. Per questa Barry Callebaut, che è questo colosso svizzero, ha sviluppato diciamo una nuova fonte per creare il cioccolato con la polvere di girasole, che pare funzionerebbe egregiamente in emulsione con grassi di olio vegetale, zucchero e lecitina, che sono quelli utilizzati normalmente per il cioccolato. Allora, dice che c'è anche un'altra startup, la Cioviva, che ha avviato le sue produzioni in alcuni paesi europei, che non è ancora arrivata in Italia, però insomma l'obiettivo non è quello di eliminare il cioccolato, dicono loro, ma usare la polvere di girasole come ingrediente di copertura e coadiuvante nelle barrette proteiche. Non lo so, non è che mi possa esprimere poi molto su questa cosa, però ho visto proprio recentemente un documentario molto interessante su questi coltivatori di cacao e praticamente c'era questo chef internazionale che andava a trovarli e gli spiegava come cucinare il cioccolato, come prepararlo sto cioccolato, perché pensate che quelli che coltivano questo cacao, no, tirano giù queste bacche e non sanno nemmeno, e questo mi ha scioccato, che cosa si faccia con questo cacao, cioè neanche avevano mai assaggiato il prodotto finito, il cioccolato. E questa è una cosa incredibile. Infatti il progetto di cui ho visto il documentario l'altro giorno parlava proprio di spiegare a chi vive in questi territori come sfruttare la propria economia. Ma vi rendete conto che dei bambini, no, in quelle piantagioni piene di bacche di cacao non avevano mai assaggiato il cioccolato in vita mia? A me queste cose mi fanno riflettere molto, perché ti fa capire che viviamo proprio in due mondi diversi e noi essere nati da questo lato è tutta soltanto fortuna, ma questo non vuol dire che dobbiamo dimenticarci degli altri. Infatti sta notizia del cacao mi fa preoccupare, perché dico, tutta sta produzione, che impatto sta avendo in questi paesi come la Costa d'Avorio e il Ghana, dove il cioccolato ovviamente è una risorsa importante proprio per sopravvivere? Si farà qualcosa per aiutarli o si pensa soltanto alla nuova polvere di girasole per ingrassare noi di cioccolato, senza pensare a chi di tutto questo campa? Lo so che sono tematiche importanti, bisognerebbe avere molto tempo ma soprattutto modo di fare qualcosa, però insomma credo che comunque parlarne e diffondere il messaggio sia importante. Comunque io sono per il cioccolato duro e puro e quindi lì rimango, altro che qua polvere di girasole, io voglio il cioccolato, quello vero. Certo è che sto ambiente lo dobbiamo tutelare, perché altrimenti la situazione è drastica. A tra poco cari.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, ben risintonizzati a tutti quanti. Qua la puntata scorre veloce veloce e siamo giunti alle ultime due tappe per questo mercoledì, che ci portano in quel del Veneto. Altri due eventi da raccontarvi che stanno per esplodere in questo fine settimana. E cominciamo, senti come suona potente, imponente questa festa, la 40esima festa del Toro allo Spiedo. Oh, siamo a Sant'Omio, siamo giusto appunto in Veneto, Sant'Omio di Malo, provincia di Vicenza, dove questa sagra è un evento proprio per tutto il paese, una celebrazione culinaria, pensate che nasce nel 1987 e attira ovviamente tanti visitatori, no? Perché ovviamente c'è questo enorme toro allo spiedo che crea questa atmosfera molto conviviale in un appuntamento per chi ama la buona cucina. Il fulcro della festa è ovviamente questo stand gastronomico dove, oltre al toro, ci sono una serie di cose buone da mangiare. Ovviamente c'è questo toro su questo enorme spiedo che è anche molto scenico. È una specialità che viene cotta lentamente, pensate, per 15 ore, insaporita con una ricetta segreta di erbe che non vi diranno mai, ma che le conferisce un gusto bello intenso e saporito. La preparazione del toro allo spiedo, leggo, è un'arte che inizia il sabato pomeriggio, quindi il giorno prima, quando i cuochi iniziano a imbrigliare il toro sullo spiedo, e la sua cottura prosegue tutta la notte, accompagnata dall'intrattenimento della festa con musica e balli, fino a raggiungere proprio la perfezione a mezzogiorno della domenica, quando si scatena proprio tutta quanta la festa, in cui avviene proprio questa degustazione. Nel menù ci sono anche bruschette, primi piatti, panini caldi o freddi, patatine, salsicce, rotoli di toro con polenta e contorni, quindi insomma vi aspettano a partire da venerdì sera con tutta sta meraviglia. E a proposito di meraviglia, c'è anche uno spettacolo musicale che ogni sera varia a seconda appunto della serata che scegliete. Venerdì ci sono i Diapason Band alle 20.30, l'esibizione invece della Maison Pilates. Sabato alle 18.30 Aperitoro con Radio Vicenza e DJL, e alle 21.30 una serata pop, tributo agli 883 rotti per caso. E domenica invece alle 21 c'è una bella serata con DJ Gaggia, e quindi uno show musicale, un bel DJ set. Tra l'altro alle ore 20 c'è anche l'esibizione delle Majorette. E questo è il primo evento molto molto bello, vi ridò le coordinate: 40esima festa del Toro allo Spiedo, Sant'Omio, provincia di Vicenza. Ma c'è anche un altro evento super festaiolo, molto molto bello, che è tutto dedicato alla musica. Per viverlo ci dobbiamo spostare a Conselve e andiamo in provincia di Padova, dove c'è l'ultimo weekend del Summer Pra 2026. Per questo weekend, innanzitutto è un festival musicale di quelli che piacciono a me, no? Un festival estivo all'aperto con musica, gastronomia, sport, nel cuore appunto di questo paese, nell'area del Pra, piazza 20 settembre, e quindi troverete un po' di tutto: live music, stand, birra, cocktail, sport, danza, spettacolo, eccetera. E a proposito del programma, perché ogni sera qua è diversa, venerdì si comincia con la Ultimo Tribute Band, quindi dedicata a Ultimo, con Colpa delle Favole, e poi subito dopo la Love and Trust per Jam Tribute, mentre sabato c'è un tributo ai Guns N' Roses con la Guns Celebration, mentre poi più tardi c'è il tributo agli ACDC con Riff Raff, e invece domenica c'è il Mixatone Company by Radio Company, e la sera la Queen Mania. Quindi insomma, grandi serate di festa, di divertimento, per scatenarvi, per ballare, per godersi l'estate così come piace a noi, attraverso naturalmente la musica. E a proposito di musica, ecco la nostra.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Dai, ancora 5 minuti e mi alzo. Arrivo. Quante volte l'avete detta questa frase? Magari quelle mattine in cui proprio non ce la fate ad alzarvi, no? Che sembra proprio pesantissimo scendere dal letto. Molto spesso succede il lunedì al sottoscritto. Vabbè, tutta sta roba non è più considerata pigrizia. Capite come cambiano i tempi? La scienza gli ha dato un nome, la clinomania, che trattasi non soltanto del desiderio di dormire ancora, no? Ma quella spinta a restare sdraiati perché affrontare la giornata richiede una quantità enorme di energia mentale oppure fisica, soprattutto mentale, diciamo, questo è più che altro legato allo stress, perché ormai si sa, no? Le persone non è che sono più tanto stanche perché lavorano turni massacranti spezzandosi la schiena, soprattutto i ragazzi sono stanchi perché vanno in burnout, perché lo stress li avvolge, perché non si sentono parte integrante di questo mondo, si fa fatica a trovare il proprio posto e anche chi l'ha trovato fa fatica a tenerselo. Tutto questo crea questo grande stress che ti fa sembrare la giornata ancora più pesante, no? Ancora prima di cominciare, fuori che ti aspettano c'è di tutto, i messaggi, gli impegni, lavoro, doveri, persone, relazioni, decisioni da prendere, invece sotto le coperte tutto rimane immobile, non si muove nulla e tu sei lì accoccolato nel tuo piccolo mondo. E allora è proprio questa la clinomania, la tendenza a rimanere nel letto per evitare di affrontare le giornate. Ovviamente è una cosa che può durare 5 o 10 minuti, no? Perché poi alla fine bisogna alzarsi, farsi coraggio ed affrontarle ste giornate. Per esempio, il mio segreto è una doccia tutte le mattine. Io proprio quando non c'è, a parte che me la faccio sempre perché mi ripiglia, eccetera, però quando proprio sono KO mi devo sbattere per forza sotto una doccia, così piano piano mi ripiglio, colazione e via, no? E la giornata si avvia. Ma poi c'è un altro segreto, secondo me molto importante. Quando vi svegliate, voi accendete la radio su Radio Liscio o magari la impostate come sveglia, così ci sono qua io bello frizzantino a darvi il buongiorno e tutta l'energia contagiosa che serve per affrontarla sta giornata. Oh mamma, clinomania, ci mancava soltanto questa. Dai, che ogni tanto la pigrizia sta lì e alzarsi è davvero faticoso. Vabbè ragazzi, è così, c'è giorno sì e giorno no. Oggi però è un giorno sì, abbiamo visto tanti belli eventi e tra poco ci rifacciamo tutto il viaggio di oggi per rigustarci di veloci e per prepararci al weekend che sta per arrivare. Altro che clinomania, Tado, io la clinomania.

Eccoci insieme, carissimi, energia contagiosa. Ormai siamo quasi verso la fine della nostra seconda ora. Passa veloce da queste parti il tempo, una canzone via l'altra e anche un evento via l'altro. Oggi ne abbiamo visti davvero di bellissimi e tutti sono pronti a scatenarsi in questo fine settimana. Magari vi siete persi qualcosina e adesso ci facciamo un piccolo viaggio veloce nelle tappe di oggi, fermo restando che le trovate anche sempre nella nostra app di Radio Liscio, gratuita per voi, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Allora, oggi abbiamo cominciato da Palagano, provincia di Modena, Emilia Romagna, e siamo andati alla 24esima sagra del ciaccio, questa specie di crepe che viene farcita con salumi, formaggi, anche una parte dolce se volete, che è protagonista per voi giusto appunto in questa bella Palagano, che abbiamo scoperto essere anche un bel borgo molto molto carino. Un altro borgo molto carino è Monte Rotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, che si erge, no, su questo bel colle, e c'è la 54esima sagra del tortello, evento gustoso che naturalmente pone questo tortello, che può avere svariati ripieni, al centro di questa bella festa, dove poi si scatenano anche tutti i sapori toscani del territorio: vini, carni, paste, primi, secondi, dolci, ce n'è veramente per tutti. E per concludere, due belle feste che abbiamo vissuto proprio poco fa, che ci hanno portato nel Veneto: la prima a Sant'Omio di Malo in provincia di Vicenza, dove un enorme toro allo spiedo vi aspetterà lì su questo enorme spiedo a girar da 15 ore, pronto a deliziarvi insieme a tutta un'altra serie di cose buone che hanno apparecchiato per voi, o meglio apparecchieranno per voi in questo weekend che arriverà, facendo il tutto con tanta musica e tanti spettacoli. E a proposito di musica e spettacoli, c'è anche il Summer Pra, questo si tiene a Conselve in provincia di Padova, un bellissimo festival musicale estivo che giunge al suo ultimo weekend, quindi insomma, se passate da quelle parti e avete voglia di far festa, scatenarvi e ballare, sicuramente è il posto giusto per voi. Un evento ovviamente molto molto giovane, estivo e divertente. Bene cari, questi gli eventi di oggi. Domani aggiungeremo altro al nostro calendario, insomma sto weekend si sta farcendo, che è una meraviglia, ma d'altronde carissimi è estate, non potrebbe che essere così.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, anche per questo mercoledì siamo giunti al termine della puntata di oggi. Naturalmente vi ringrazio per i tanti messaggi che sono arrivati al 331-335-6565. Qua il tempo corre veloce, quello che ho potuto l'ho letto. Altri magari li leggeranno i miei colleghi a seguire. Eh sì, perché qua lo spettacolo continua, eh. Tanti anche i saluti sui nostri social network. Anzi, vi invito sempre ad aggiungerci su Facebook, su Instagram, anche su YouTube, per rivivere tutto lo spettacolo delle nostre serate riprese in questa bellissima stagione alla Peschiera di Valdengo, e rimanere aggiornati su tutto quello che combiniamo anche tramite la nostra app, con le tappe del Summer Tour, le novità, tutto quello che succederà poi al termine di quest'estate, perché sapete che noi siamo sempre proiettati al futuro per offrirvi sempre il miglior show possibile, con naturalmente al centro la nostra musica, le nostre orchestre, quelle di Radio Liscio. Va bene cari, vi mando un bacione, io e Max vi aspettiamo qua domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, ovviamente sulle frequenze della radio più ballerina che c'è, Radio Liscio. Ciao cari, buona giornata, ci si vede domani, eh? Tanti baci.
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: manca?
1: Boh.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso, decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori, atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon, da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese dell'Arlingham Club, il numero uno del mondo affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e i Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose.

canta la città. La luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso.

0: Inizio a farmi le mie proporzioni di come ovviamente mettere i musicisti, quindi parto dal posizionamento della band, come voglio disporla, da lì creo il posizionamento degli schermi a LED, le luci, tagli luci, frontale, laterale, controluce, e non so utilizzare i software tipo AutoCAD da computer, così disegno con la mia matita sul foglio quadretti, e non ci sono delle grandi proporzioni, ma 90% delle volte è giusto e quindi poi rende.
1: Ma sai, tu che sei appunto così esigente, però poi io vedo sul palco c'è un bellissimo clima. Quando qualcuno sbaglia, che magari succederà, no, un errore, tu cosa fai?
0: Io prima mi arrabbiavo, adesso sorrido, perché poi capisci che ottieni di più a volte non sottolineando gli errori, no? Quindi tanto sbagliare è umano, no? È ovvio che se uno si comporta male è un discorso, ma se uno sbaglia perché sta suonando e può capitare lo sbaglio, quello non se tu lo vai a rimproverare poi crei tensione nel musicista e quindi continuerà a sbagliare. Invece devi creare l'ambiente più morbido possibile. Poi i miei ragazzi sanno che sono esigente, quindi bisogna essere educati sul palco, avere rispetto, seguire i movimenti, avere il sorriso, perché è importante, la gente viene, quindi vedere già la bella immagine. Però poi la deve essere, anzi, tante volte magari mi giro, li faccio ridere con una battuta, con un altro, perché ci sono le serate più facili, quelle meno facili, quelle dove sei più carico, quelle dove sei più stanco. Quando sei più stanco, magari una risata, una battuta ti dà quell'input per
1: quella carica.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani, nella notte italiana, si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutto e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21, primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada, sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dai 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte l'Azteca contro il Messico, già promosso, certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, di fronte Sud Corea, Sudafrica. All'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male, la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi a Lubiana. Gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19:30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana, test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso è ufficiale, dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto. Ed è solo nostra le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

tutto volume su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, tutta l'Italia che balla, tutta l'Italia che ascolta, tutta l'Italia che canta, davvero il nostro momento fatto nella melodia italiana che ci permette di cantare con le grandi canzoni che hanno accompagnato le generazioni e anche con le canzoni attuali dell'orchestra a ballo che permettono appunto di ballare, come diciamo spesso, ballare e salutare anche dal punto di vista fisico. E poi abbiamo anche il momento con la chitarra, quando peschiamo la carta idonea alla canzone acustica. È il momento di cantare in qualsiasi posto siate, che a lavoro, che in macchina, che a fare sport, che in palestra, che in qualsiasi posto si può prendere quell'attimo di pausa, è concesso, abbiamo tanto di liberatoria, perché appunto ballare, cantare fa bene. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza, andando cauto, andando piano, perché lo sappiamo, perché in radio ci sono le onde e allora bisogna andare piano. Era terribile, la sua espressione era questa. Dopo la battuta è rimasta la medesima, come se fosse un'immagine immortalata. E vabbè, ogni tanto qualcuno lo fa sorridere sotto i baffi che non ha. Ogni tanto, diversamente, spesso niente di niente di niente di niente. 331-335-6565 per interagire con noi. E poi andiamo a leggere qualche messaggio che ci ha raggiunto anche una cara amica da molto lontano, precisamente da Latina. Ci ha scritto: grazie del messaggio, lo andremo a leggere. Ma prima partiamo dalla prima carta. Peschiamo la generazione X, Eros Ramazzotti, bella canzone e soprattutto un titolo importante, una storia importante. A te la linea, Eros. Quante storie ho inventato io

Ti amo forte alla grande, una storia importante, 1985, canzone di Eros Ramazzotti con la collaborazione di Piero Cassano, che sarebbe il fondatore dei Mattia Bazar, e anche Adelio Cogliatti, canzone che ripercorre un po' il fattore di superare le paure del passato, e la canzone esprime appunto la volontà di lasciarsi alle spalle le avventure superficiali e la voglia di crescere, dichiarando apertamente i propri desideri e il coraggio di costruire finalmente una storia importante. 1985, una storia importante è quella di Mario Bros, perché nel settembre dell'85 la Nintendo lanciò sul mercato il Super Mario Bros. Lo so, vi abbiamo sbloccato un ricordo alla generazione X, alla Millennials, alla Baby Boomer sicuramente, dove questo personaggio simpatico e baffuto, l'idraulico, dalle chiare origini italiane, divenne in pochissimo tempo l'eroe indiscusso dei pomeriggi dei ragazzi nelle sale giochi, e poco dopo arrivò anche negli schermi di casa domestici, dove davvero ore se ne andarono come un battibaleno per coloro che hanno visto quel momento, ma sicuramente ancora oggi è uno dei giochi più utilizzati, il Super Mario Bros. Non so se il nostro Marco Sasso detto Cinghia è al corrente di Mario Bros, se ancora oggi lo usano, è uno dei giochi che fa impazzire le nuove generazioni, perché vorrebbe dire che è un personaggio che ha attraversato le generazioni. Andiamo ai messaggi, 331-335-6565. Salutiamo nonno Mimmo, che è sempre con noi da Firenze, ed era lui che l'altro giorno ci ha mandato un messaggio e non si è firmato. Vorrebbe una dedica cantata da te a mia nipote Yasmin, anche lei amante di questa radio. Brava Yasmin, ci sei già simpatica. Quando pescheremo la carta, vediamo se questa non è questa la canzone acustica, ma è l'orchestra ballo contemporanea. Arriva la Madonnina degli Alpini con Marco e il Clan. A te Marco, si balla.

Madonnina degli Alpini. E salutiamo anche la cara Rosaria che ci ha scritto: ciao Wilmer da Rosaria di Latina, parliamo quindi della zona del Lazio, e grazie del messaggio, ci fa piacere che tu sia con noi, che ci auguri una buona continuazione, e ci fa piacere appunto ricevere gli sms. Non siete obbligati al 331-335-6565, però quando li riceviamo noi siamo davvero felici, sappiamo che siamo in tantissimi e qualcuno prova anche a telefonare, ma non c'è più il telefono, è proprio il telefono è stato buttato via, ci hanno tagliato il filo e ci hanno lasciato solamente la messaggistica. Allora, mi raccomando, un'altra cosa che spesso e volentieri ricordiamo è il fattore di seguire i vari profili di Radio Liceo per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle tantissime iniziative che nascono, che bollono in pentola, e ovviamente quando la pentola raggiunge la cottura giusta saltano fuori le tantissime iniziative. Ci sono i social, c'è appunto l'applicazione che davvero è forbitissima e aggiornata sempre in tempo reale. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Allora Yasmin, cara nipote di nonno Mimmo, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone dei Ricchi e Poveri. E andiamo prima a curiosare quando è nata questa canzone. Era il 1981, quindi siamo proprio nella generazione X. Mi pare che fece Sanremo questa canzone. Oh no, no, è stata scritta da Cristiano Minellone, Dario Farina, ballata pop. Però non ha fatto il... si è aggiudicata il disco d'oro, ma non ha fatto Sanremo. E la canzone in questione fa così. Ci intoniamo in re minore.

Come vorrei, bella canzone, un bel testo, semplice, diretto, ma con delle frasi che ci rispecchiamo tutti quanti. Una canzone che fa rivivere ognuno i propri momenti. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questa generazione e hanno consumato questo disco che girava o 33 o 45 giri. Nessuno è il titolo della canzone, l'inconfondibile voce di Mina. A te la linea.

0: Gianni Valfusi con A lui che ama il mare, canzone nuova, e prima invece c'era Nessuno, ti giuro. Abbiamo ancora il motivetto di Mina che ci riporta al 1959 con questo brano che celebra un legame forte, fortissimissimissimissimo e soprattutto totalizzante, che nulla, nemmeno il destino, potrà mai spezzare. E in quell'anno l'Olivetti lanciò sul mercato, cioè colpì 4-5 persone, fu davvero tremendo questo lancio. Lanciò sul mercato la Letra 22, che sarebbe la prima macchina da scrivere portatile colorata, con davvero il colore, il rosa e il giallo, rompendo il tabù del grigio ministeriale, e diventò subito l'oggetto del desiderio di studenti e giornalisti che la sfoggiavano nei caffè come un vero status symbol. Davvero fu una novità il poter scrivere in smart, perché davvero prima c'era sempre la postazione fissa, e quindi quando venne proprio lanciata sul mercato coinvolse tante persone. Cioè, Marco, immagina una macchina da scrivere lanciata sul mercato, fa male. Meno male che non ce l'avevamo ancora, perché se fossimo stati lì con la curiosità innata che abbiamo, sicuramente eravamo in prima fila e ci avrebbe acchiappato lunghi e diretti questa Lettera 22. Qualcuno starà ridendo a questa freddura immaginando la scena della macchina da scrivere lanciata sul mercato. Fatecelo sapere al 331 335 6565. Sentito che ridevano, eh? Si sono collegati e hanno riso proprio di gusto, di pancia. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials che si scatena con Baila Chica Baila Cocca. Questa notte c'è un testo particolare dalla voce di Zucchero, ma è una canzone bellissima, scatenata, che ci riporta, mi pare, agli anni 2000. Adesso ci documentiamo, poi vi daremo l'anno esatto e magari una di quelle chicche che è stata, che ha fatto parte appunto di questa canzone di quel periodo. Vai Zucchero, a tutto Zucchero, non troppo, con moderazione, mi raccomando.
1: See you dance, man.

Baila, baila, baila sotto questa luna piena. Zucchero era il 2001, ricordavamo bene il periodo, che appunto era proprio in quel periodo, anche perché ricordavo di aver appena preso la patente, che c'era questa canzone che andava a destra, a sinistra, da tutte le parti, e all'interno è anche contenuta una frase celebre di Nietzsche che appunto cita che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Quindi davvero poetica questa canzone, con il mescolamento di italiano, inglese e spagnolo, e davvero una canzone che ballando uno si libera completamente, e poi ovviamente fa bene. Quindi mi raccomando, sempre ballare, ballare, ballare, e spargere il verbo ballare. E in quell'anno c'era una moda bella che molti ricorderanno, la rivoluzione dell'estate del 2001. L'Italia viene invasa dai monopattini in alluminio cromato e richiudibili, rigorosamente spinte, dotate di piccole ruote in poliuretano, spesso erano trasparenti o colorate. Io ricordo che le avevo rosso o arancioni. Non c'era lungomare, piazza o parco italiano in cui non vedessero bambini, ragazzi e persino adulti sfrecciare su questi leggerissimi mezzi metallici. Poi si facevano i salti, davvero ancora oggi il monopattino, chiamato lo skate, usciamo, andiamo a farci un giro sullo skate, e davvero è ancora una moda che tutt'oggi utilizziamo, anche se sono passati più di 20 anni. Ma ci sono mode che sono talmente belle e divertenti che si radicano nel nostro tessuto e continueremo a giocare nei prossimi anni. Quindi anche quando ci saranno le generazioni Z, Alpha, saranno anche loro nei monopattini. Mentre invece ora siamo giunti al momento eclatante, quello del collegamento con l'archeologia dell'Issue, un tuffo nel passato. Franco Bastelli quest'oggi, Stornelli è il titolo della canzone, dirige l'orchestra l'archeologia dell'Issue.

simpatica canzone di Franco Bastelli, Stornelli, davvero un brano che fa parte anche delle tradizioni, che mette allegria. E una volta c'era appunto proprio l'usanza degli stornelli, di trovarsi con gli amici, una fisarmonica, uno strumento, e si cantava. Ma è una moda che sta un po' ritornando, perché tanti ragazzi si stanno ritrovando magari con le corali, e di conseguenza sono mode che ritornano. Mentre parlavamo che andava la canzone con il nostro Marco Sasso, il monopattino era quella a due ruote con il manubrio, mentre lo skate era quello con la tavola, quindi diamo questa specifica. E poi soprattutto c'era il monopattino, che era una versione, e c'era lo stereopattino, che era un altro. Questa l'abbiamo dovuta dire, secondo me qualcuno sta ridendo, questa era carina, mono, e vabbè, queste sono battute che si declinano alla parte musicale che c'è in noi, perché uno può ascoltare le canzoni in mono oppure in stereo, quindi da lì parte il senso di questa freddura. Facciamoci salvare dalla carta, arriva la canzone acustica, e cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone degli Equipe 84, bella, questa fa venire voglia di ballare.

Bella canzone dell'Equipe 84. E poi già il titolo è interessante. Io in mente te è già una canzone che funziona, perché è sinonimo di dichiarazione. Canzone che ha riscosso un grande successo perché vinsero il Cantagiro nel 1966 proprio con questa canzone. Altra carta, altra generazione. Arriva la generazione Baby Boomers con Gianni Morandi. In ginocchio da te, io in mente te, che fa rima con in ginocchio da te. È il caso, senza volerlo abbiamo così creato una sorta di poesia. Prego Gianni, a te la linea.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Tempo di cia cia cia, Roberto Polisano con questa Batticuore, canzone che fa parte del nuovo lavoro discografico. È il Batticuore anche In ginocchio da te, canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi, che racconta un pochettino del pentimento dopo un tradimento. E in quell'anno, anno in cui nacque proprio In ginocchio da te, che era il 1964, scritta da Franco Migliacci e Bruno Zambrini, Nenni Loi inventò il precursore dei reality show in Italia, conducendo il programma Specchio Segreto, dove le telecamere nascoste venivano piazzate per le strade per riprendere le reazioni comiche, imbarazzate e a volte furiose dei passanti di fronte a situazioni surreali, ovviamente create da attori che si mettevano di mezzo e creavano questi siparietti. Quindi davvero le famose comiche, le gag che ne conseguivano, sono cose che fanno davvero sorridere, e spesso e volentieri qualcuno attraverso i social simula un po' questa idea che ebbe avuto Nenni Loi, il candid camera. Quindi tante volte non prendetevela, vivete le giornate con i fatti che vi accadono con il sorriso, perché potreste essere vittime di certi candid camera e di conseguenza magari essere colti in fragrante. Quindi qualsiasi cosa capita, prendetela sul ridere, che si fa sempre bella figura. Altra carta, altra canzone, Generazione X, torna la canzone intitolata Futuro, il futuro del Batticuore, così uniamo due frasi. Non abbiamo fatto il gioco di unire le canzoni, potremmo fare Madonnina degli Alpini, che ha lui che ama il mare. No, non c'entra niente, nulla. Andiamo in musica, Orietta Berti, Salvaci tu con la canzone Futuro a tutto volume. Il Batticuore del futuro ci sta però.

porta speranza, una canzone proiettata al futuro con le cose che capitano, di avere sempre la prospettiva. Ed era appunto Orietta Berti con questa canzone del 1986 che ci accompagna ai saluti anche quest'oggi. Davvero la puntata volge al termine, il tempo insieme volato in un battibaleno tra una canzone acustica, una canzone da ballo, una canzone generazionale, qualche fatto che ci ha fatto sorridere, ci ha fatto rivivere dei momenti nati, perché oggi assaporiamo tantissime cose che sono figlie di esperienze del passato. Ringraziamo il Marco Sasso e Tol Cinghia, ci vediamo domani puntuali puntualissimi per una nuova puntata di Melodia Italiana. Ci salutiamo con l'orchestra da ballo contemporanea e la canzone idonea per salutarci, perché è un appuntamento. Aspettami lì domani, e ci sarà anche Paolo Bertoli.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Si parte anche oggi per un viaggio che ci porterà all'ascolto dei grandi successi della musica da ballo, del liscio, delle canzoni popolari di tutti i tempi. Su Radio Liscio è arrivato il momento dei simpatici italiani. Apriamo con Castellina Pasi con i primi due brani in scaletta oggi, Avventuriero e Avanti e Indietro.

Era Avanti e Indietro, propostoci dall'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Giuliano e i Baroni, Ciao Ciao Italia, e a seguire Preghiera d'Artista.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani, Me ne vado e Serafino.

Questa era Serafino, questa era l'orchestra di Franco Bagutti. Arriva ora Sabrina Salvestrin, un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, il live tratto da quella serata, tre pezzi interpretati da Sabrina Salvestrin: Cuore Alpino, Mamma, Rondinella e un inedito Pistole ed Eroi.

E questo era il Tris propostoci dall'artista veneta Sabrina Salvestrin nel live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. Arriva l'orchestra Grande Evento con il Tango è un brivido, interpretato da Mauro Ferrara, ma subito Casa de Jana.

E siamo anche oggi arrivati al termine dell'appuntamento su Radio Liscio con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, c'è ancora tempo per uno strumentale. Davide Salvi alla Castellina a chiudere l'appuntamento di oggi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisi al ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
2: L'economia.
1: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento, ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
3: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità. Quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
1: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma a Connext Filiere Aerospazio Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo nato di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri, Folgero: la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa con il programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto dalle basi americane in Europa. Le parole shock dell'ex premier olandese: sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
1: Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali, il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dalla sera all'alba non si dorme se siamo al calcio. Sei gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami, la Seleção incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora ad Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso, certo del primo posto. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica, l'ex Tottenham Son e compagni basta un punto. I Bafana-Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde da fanculo intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: brivido. Inizio a farmi le mie proporzioni di come ovviamente mettere i musicisti, quindi parto dal posizionamento della band, come voglio disporla, da lì creo il posizionamento degli schermi a LED, le luci, tagli luci, frontale, laterale, controluce, e non so utilizzare i software tipo AutoCAD da computer, così disegno con la mia matita sul foglio quadretti, e non ci sono delle grandi proporzioni, ma 90% delle volte è giusto e quindi poi rende.
1: Ma sa, tu che sei appunto così esigente, però poi io vedo sul palco c'è un bellissimo clima. Quando qualcuno sbaglia, che magari succederà, no, un errore, tu cosa fai?
0: Io prima mi arrabbiavo, adesso sorrido, perché poi capisci che ottieni di più a volte non sottolineando gli errori, no? Quindi tanto sbagliare è umano, no? È ovvio che se uno si comporta male è un discorso, ma se uno sbaglia perché sta suonando e può capitare lo sbaglio, quello non se tu lo vai a rimproverare poi crei tensione nel musicista e quindi continuerà a sbagliare. Invece devi creare l'ambiente più morbido possibile. Poi i miei ragazzi sanno che sono esigente, quindi bisogna essere educati sul palco, avere rispetto, seguire i movimenti, avere il sorriso, perché è importante, la gente viene, quindi vedere già una bella immagine. Però poi la deve essere, anzi, tante volte magari mi giro, li faccio ridere con una battuta, con un altro, perché ci sono le serate più facili, quelle meno facili, quelle dove sei più carico, quelle dove sei più stanco. Quando sei più stanco, magari una risata, una battuta ti dà quell'input per
1: quella carica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Si parte anche oggi per un viaggio che ci porterà all'ascolto dei grandi successi della musica da ballo, del liscio, delle canzoni popolari di tutti i tempi. Su Radio Liscio è arrivato il momento dei simpatici italiani. Apriamo con Castellina Pasi con i primi due brani in scaletta oggi, Avventuriero e Avanti e Indietro.

era Avanti e Indietro, propostoci dall'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Giuliano e i Baroni, Ciao Ciao Italia, e a seguire Preghiera d'Artista.

Artista di Giuliano e i Baroni, passiamo alla fisarmonica di Mimmo Mirabelli. Ci interpreterà Pinocchio. A seguire, sempre Mirabelli con la voce di Paolo Bollettinari in Maria Isabella.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani, Me ne vado e Serafino.

Questa era Serafino, questa era l'orchestra di Franco Bagutti. Arriva ora Sabrina Salvestrin, un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, il live tratto da quella serata, tre pezzi interpretati da Sabrina Salvestrin: Cuore Alpino, Mamma, Rondinella e un inedito Pistole ed Eroi.

questo era il Tris propostoci dall'artista veneta Sabrina Salvestrin nel live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025. Arriva l'orchestra Grande Evento con il tango È un brivido, interpretato da Mauro Ferrara, ma subito Casa dei Anan.

E siamo anche oggi arrivati al termine dell'appuntamento su Radio Liscio con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, c'è ancora tempo per uno strumentale. Davide Salvi alla Castellina a chiudere l'appuntamento di oggi. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: bella gente, come va? Stamattina il Cinghi è nervoso, sente il caldo. Già prima della trasmissione, pieno di remore. No, sta roba qui è troppo lunga. No, tagliamo la luce, accendi la luce. E tutto così con tono piacevole, dialoghistico, come dire, affettuoso. È il caldo, ragazzi. Già 31 gradi qua. Alle 11, chissà dove arriveremo oggi pomeriggio. E soprattutto hanno detto: si vede la luce in fondo al tunnel, che vuol dire che da fra una settimana esatta, il primo di luglio, pare che arriverà l'aria fresca e lì ci saranno gli sconvolgimenti mondiali, ci saranno le pestilenze, i downburst, come li chiamano, lo danno al 65%, perché è molto probabile che succeda. Tempo che si scatenerà con tutta la sua violenza. Allora, ieri, oggi 24 di giugno, 24 di giugno, se prendi la scaletta con tutto quello che ci hai scritto sopra, ieri ho finito la terza penna, solo scrivendo sulle scalette, in due anni, in poco più di due anni, che io non avevo mai finito una penna biro, prima in vita mia, ne ho già finite tre. E ieri ho attaccato la quarta, bella carica, bella piena, ed è comunque una soddisfazione. È drammatico quando finisce, perché non lo scrive più, non ho più inchiostro dentro, si ferma tutto. Oggi 24 di giugno è il 175esimo giorno dell'anno, ne mancano 190 alla fine dell'anno, è San Giovanni Battista. Quindi posso fare gli auguri a mio figlio più grande, che si chiama Giovanni, ed è la giornata mondiale delle donne in diplomazia, che sono comunque in inferiorità rispetto agli uomini in diplomazia. Io ne ho conosciuta, quando ero al Parlamento Europeo, ne ho conosciuta una che era eccezionale, parlava fluentemente quattro lingue ed era una nostra inviata, che è stata Margherita Boniver. Donna, ragazzi, con un peso ed una padronanza. In questo momento sta arrivando la donna con peso e padronanza della famiglia Anden, sì, che entra dentro dopo essere stata fuori. Tornata l'acqua?
1: No.
0: Allora, perché siamo senza acqua da 12 ore, dimmi.
1: Ci sono delle rotture tra Santa Maria e Grazia e Moncalvo, ma in due punti, perciò...
0: Ci sarà il solito furbo che è passato col trattore, perché c'è sempre in questo periodo, durante l'estate, quello che passa col trattore con giù l'aratro a oltre un metro e va a tranciare i tubi che portano l'acqua.
1: Ma noi dobbiamo pensare ai Giovanni, oggi è San Giovanni, per tutti i nostri Giovanni nel mondo.
0: Mio nonno Giovanni, oggi mio figlio Giovanni. Io mi chiamo Ettore Giovanni Antonio, ho tre nomi, i nomi dei due nonni, perché una volta si dava il nome dei nonni, e poi Antonio perché era il giorno in cui sono nato.
1: Ma pensa
0: Antonio,
1: quanti Giovanni ci sono?
0: Jean.
1: Nostro figlio Gianluigi.
0: Lui addirittura due, lì ho riunito i due nonni. Vabbè, devo andare avanti perché sennò già è nervoso il Cinghia stamattina.
1: No, Cinghia, ti prego, vado via.
0: Ok, allora, donne in diplomazia abbiamo detto, e siamo al primo brano di oggi, così poi parliamo di tutte le varie cose che riguardano il 24 di giugno, come San Giovanni è il patrono di molte città italiane, Torino, stasera grande festa, Genova, mi pare anche Firenze ci sia un San Giovanni. Va bene, allora partiamo oggi con Amorsita, mentre appunto io sto vivendo questo dramma, siamo senza acqua da ieri sera, e siccome con questo calduccio L'acqua, ci dicono idratatevi, se non c'è acqua, vabbè che no, abbiamo acqua minerale in casa. Ma se uno deve idratarsi con l'acqua del rubinetto, qui molti bevono ancora solo l'acqua del rubinetto, attenzione, e quindi lasciarli senza acqua oggi è un attentato mortale. Allora, la morsita di Castellina Pasi.

0: Morsita.
1: Allora, era Morsita di Castellina Pasi, la grande orchestra di Castellina Pasi. Intanto, all'inizio, subito alla trasmissione, io sono fiondato anche sui giornali per seguire le ultimissime notizie. In questo momento evito la politica, perché tanto sempre le stesse robe sono, evito il calcio mondiale perché non se ne può più, anche se ogni tanto qualche bella partita si vede, ma non è la stessa roba. E poi guardo invece quelli che sono gli eventi che potrebbero interessarvi. Per esempio, stavo leggendo di disastri. Allora, oggi funziona il network Teleantenna, questa è la notizia. Quindi stamattina Radio Liscio Canzoni Senza Frontiere è collegato in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, con Studio 1 in Lombardia, canale 95, e con tutto il network Teleantenna, che ieri non funzionava perché hanno avuto dei disastri in Friuli, da dove parte il segnale, con il tempo, e speriamo che questi disastri non siano problemi. Hanno dovuto resettare e riconfigurare tutto il server gli amici di Teleantenna, che stamattina ritrasmette ufficialmente in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Stavo dicendo del tempo, dicono che dal mercoledì 1 di luglio scenderemo di 10 gradi, ma preparatevi a catastrofi. Lo dicono sottotono, ma lo dicono con conoscenza della materia. Dicono che, cioè, non vogliono allarmare la gente, ma dicono purtroppo la natura è così. Arriveranno con tutto questo caldo allucinante, che non è tanto un caldo allucinante da estate, c'è stato in altre estati, non a giugno. In Francia hanno fatto il record del mese di giugno di sempre, cioè non c'è mai stato un giugno così caldo in Francia, tant'è vero che i contadini, soprattutto quelli anziani che vanno ancora nei campi, state a casa, state chiusi al fresco, perché non se ne rendono conto, e poi i disastri sono che stanno morendo come giandole. Mia figlia che scrive, bene, grazie, da questa mattina che non c'è acqua. No, è da ieri sera che non c'è acqua, perché quando io sono andato a dormire all'una già l'acqua non c'era. Allora, cominciamo. Ieri vi ho detto scaletta senza assolutamente dediche. Siamo a Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, ovvero Radio Liscio Summer Edition. Svolge un tipo di lavoro nella scelta delle sue musiche più adatto all'estate. Questa però c'era stata richiesta l'altro ieri da Max di Ozzano, sono quei i due che ci chiedono almeno una canzone al giorno, Max di Ozzano in provincia di Bologna e Paolo di Genova. Allora, mi avevano chiesto Parole Parole di Mina, canzone del 1972 che lei cantò con Alberto Lupo, questa ragazza del 1940, quest'anno Mina ne ha 86. Parole, parole, parole, parole.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Oggi il cinghia al taglio secco. Proprio. Sente il caldo. Allora, Paolo di Genova, ti abbiamo appena mandato parole, è già qui a chiedere: mi mettete una canzone di Claudio Villa, Concerto d'autunno? Si muore dal caldo, sì, non solo da te. Pensa, a Genova siete anche privilegiati perché avete il mare. Grazie Paolo da Genova. Ciao Ettore, quando ti tingi i capelli? Quando me lo impongono le donne di casa, mia moglie e mia figlia. Ma sono tranquille in questo momento, per cui posso mantenere il mio natural color. Mi fai sentire Sal da Vinci, Nicola Pescarese, che caldo. Ragazzi, non, diciamocelo, ma sappiamo che fa caldo. Buongiorno Ettore, potrei ascoltare Cobra di Donatella Rettore? Eccolo qua, Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Come Paolo di Genova, lui chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno. Ma ecco che arriva da 1000 chilometri più o meno l'amico Giancarlo D'Alesa. Ciao Ettore, ciao Cinghia. Allora, lui è in spiaggia al bagno Icarus di Pescoluse, quindi siamo in piena Puglia, davanti ad un bel mare Ionio, e là lui arriva al bagno, beve il caffè, poi d'accordo con il musichiere del bagno, che è Tommaso, che è quello che fa la diffusione della musica sul bagno, prendono il cellulare del Giancarlo D'Alesa, che è collegato con l'app su Radio Liscio, mettono il jack degli altoparlanti nel cellulare e si ascoltano Canzoni senza frontiere fino alle 13. Allora, qui piovono, lì al bagno Icarus, richieste di canzoni. Il comitato etico, cioè io e Tommaso, il musichiere del bagno, abbiamo deciso di chiederti di passare un'estate fa, e aggiungo io, nella versione dei

Baccio da Torino. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata. Graziella da Verniasco. Ciao Graziella, so che ci sei tutti i giorni. Ciao Andenna, qui si ha un rapporto molto scolastico. Ciao Andenna, mi potresti far sentire Gondola Veneziana dell'Orchestra Bagutti? Grazie, Alessandro di Budrio. E dovevi mettermi il cognome, così ci parlavamo come si faceva a scuola. Andenna, Barilari, Pasi, Matteuzzi, non ci si chiamava per nome, ci si chiamava per cognome. Comunque Alessandro di Budrio in provincia di Bologna. Va bene, allora abbiamo letto i vostri primi messaggi di oggi e adesso possiamo andare con Matteo Bensi nella sua mitica ratatatatatatatatata, che in questo momento ratatatatata ricorda la guerra, non è che sia il massimo, ma

Ratatata. Perché io sento che la canzone viene tagliata sulle ultime note? Sei tu che la stacchi o sono loro? Sono proprio così tutte e due, non mi finiscono male. Vedete che in studio di registrazione avevano la mano frenetica, perché è brutto sentire. E lasciamole sfumare con dolcezza queste canzoni. Allora, 11.27, siamo in ritardissimo, ma oggi proprio non me ne può fregare di meno. Allora, ciao Ettore, buon onomastico a te, tuo figlio, a tutti Giovanni all'ascolto. Oggi è il santo patrono anche della mia città. Buona giornata a tutti, Silvano di Busto Arsizio. San Giovanni anche a Busto Arsizio. Buongiorno Ettore, come la volta scorsa, questo mio vuole essere solo un saluto ed un augurio di buona giornata. Fabrizio da Torino, ma altrettanto Fabrizio, grazie. Contraccambio di cuore. Allora,

Giampiero e Giovanna di Villafranca evidentemente si volevano scambiare questa bellissima frase d'amore, mi avevano chiesto perché ti amo dei Camaleonti, che nel 1973 con questa canzone partecipano al Disco per l'Estate e vincono alla grande. Fu il tormentone dell'estate 1973 e lo confermo perché all'epoca ero al mio sesto anno di Radio Monte Carlo e d'estate, soprattutto nel 72-73, facevamo dei record di ascolti in tutta Italia folli, milioni, milioni e milioni di persone che in spiaggia, in ufficio, col transistor, all'epoca c'era il transistor, ascoltavano Radio Monte Carlo. Dov'è il telefono? Qua, che non l'ho come sempre silenziato perché io non posso ricordarmi tutto, eh. Allora, non disturbare, grazie, fatto. Allora, siamo a Perché ti amo dei Camaleonti.

perché ti amo. Erano i Camaleonti e cerco di recuperare un po' di tempo. Simpatici italiani è una canzone che piace molto al Supremo, interpretata dal Casadei Social Club. E dopo delle robe importanti da dirvi. Dopo, prima ascoltiamoci il Casadei, che è bella. Questa Simpatici Italiani. Bella cumbia e vai!

simpatici italiani. Era Mirko Casadei, Social Club. Si sono messi insieme in un po' per cantare questa canzone. Buon giovedì da Isabella da Roma. Complimenti per la trasmissione, auguri a tutti Giovanni e anche a te Ettore. Quando viene la tua festa? C'è appena stata. È stata sabato il 20 di giugno, Sant'Ettore, però non ero in onda. Peccato, perché avevo una rarissima, bellissima immagine di Sant'Ettore che, come potete vedere qui in fianco a me, fu un santo che visse all'epoca dell'imperatore Diocleziano, ecco, una rappresentazione di Sant'Ettore in uno dei suoi grandi momenti di dolore, come potete vedere per chi sta guardando Canzoni Senza Frontiere in Radio Liscio Visione. Grazie Isabella, e andiamo con un'altra richiesta. Questa mi ricordo perché c'ero io a Sanremo quell'anno, per parecchi anni sono stato a Sanremo in quel periodo come inviato di Radio Monte Carlo. Me l'ha chiesta Nadia Dall'Omello. Nel 1973 si presentarono quattro ragazze che erano le figlie del vento e che cantavano sugli sugli bane bane tu mi scugli le banane, che non ebbe un grande successo, anzi ci fu un certo scandalo, dissero ma questa non è una canzone da Sanremo, come hanno fatto ad ammetterla a Sanremo, e le eliminarono prima di arrivare in finale. Però in radio funzionava la grande, e non solo, ebbero successo non solo in radio ma anche come vendita di dischi. 1973, sugli sugli bane bane, le figlie del vento.

0: Le figlie del vento, sugli sugli, bane bane. È venuta di qua la nostra critica musicale che di là in cucina sta seguendo la trasmissione in televisione e ha detto alzate un po' il volume, e il Cinghi ha detto è a palla, è una registrazione del 73, quella abbiamo e quella mandiamo. Oh che bella fotografia, nonno Mimmo da Firenze. Ciao Ettore, complimenti. Mentre cammino per le colline fiorentine ho raccolto questi fichi. Gradisci? Wow, se gradisco. Un abbraccio, nonno Mimmo da Firenze. Questo è il periodo in cui cominciano a venire fuori i famosi fioroni. Sono addirittura in anticipo. Di solito vengono fuori dalla metà di luglio in poi, ma con questo caldo evidentemente stanno venendo fuori adesso. Con un bel prosciutto crudo, toscano, tagliato a coltello, o anche... anche il San Daniele, il prosciutto di Parma, quelli fuori buoni, insomma, prosciutto crudo. In questo periodo molte volte si mangia volentieri prosciutto crudo perché contiene anche un po' di sale che fa bene, perché sali minerali, mandate giù sali minerali e idratatevi. Sarà tornata l'acqua, adesso vado in bagnetto ad aprire il rubinetto, così quando torna l'acqua la sento arrivare. Allora, cacciatori di stelle, è il Maurizio Leverini, è lui, no? Che devi mandare, sì, sì. Mauro Leverini, stavo leggendo un articolo su Maurizio Mosca, per cui mi è venuto fuori Maurizio.
1: Cacciatori.
0: Mauro Leverini. Cacciatori di stelle.

0: calciatori di stelle. Mauro Livrini.
1: Grazie.
2: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
3: Allora c'è la Isabella di Roma che mi chiede come sta tua moglie, i tuoi figlioli, tuo figlio Giovanni, oggi l'onomastico, eccetera, eccetera, eccetera. E poi mi mandi una canzone di Matteo Tarantino. Sono Isabella Sangermano da Roma. Va bene, Isabella, domani vediamo di metterti anche il Matteo Tarantino. A parte che stai attenta al tuo T9, perché mi hai scritto Matteo Tarini, Matteo Tantini, Matteo Tannini, e noi abbiamo intuito che volevi scrivere Matteo Tarantino. Va bene, allora, mentre... No, devo dire che oggi siamo tutti orgogliosi della nipotina, perché è arrivata la pagella. Stiamo considerando che premio dare, perché è giusto premiare l'impegno. 6 ottimo, 5 distinto e un buono, quasi a livello del nonno. Sì, perché io ero l'amatissimo, parentesi, ironia chiusa parentesi, primo della classe all'epoca, alle elementari, quello simpatico, quello che mette la mano sul foglio per non far copiare. E quindi pensate come i compagni di classe mi consideravano amato ed amorevole, non mi potevano vedere. Ma a me interessava solo una cosa, non mi interessava quello che pensavano gli altri di me, mi interessava far orgoglioso mio nonno, perché mio nonno era il mio più grande estimatore, e per cui quando arrivava a casa con una bella pagella facevo vedere al nonno e il nonno si commuoveva. E questo, un omone di 135 kg che si commuove per il nipotino, ero l'unico nipote, a me rendeva felice e orgoglioso. Avevo compiuto la mia missione, rendere orgoglioso il nonno. Va bene, bei tempi. Eravamo in quel, nel periodo del brano che vi faccio ascoltare adesso, dei Vinini di Casa Andenna. Allora, siamo nel 1956 e il signor Johnny Cash fa una delle canzoni più celebri della musica country, che diventa tra le altre cose una delle migliori canzoni di musica country di sempre, tanto che la rivista Rolling Stone la mette nella sua prima classifica, quella che fece quasi 30 anni fa, al 52esimo posto. È una canzone che comincia con Yes, I'll admit that I'm full for you, because you're mine, I walk the line. Sì, lo ammetterò, sono pazzo di te, e dato che sei mia, io rigo diritto, perché questo I walk the line è praticamente un cammino sulla linea, rigo diritto. Ieri sono andato in ospedale per un controllo e ho vissuto questo momento, perché a un certo punto mi hanno detto: segua la linea blu ed entri nella prima stanza. E io ho seguito, quindi ho waccato la line ieri della linea blu finché non c'è stata la freccetta che mi ha fatto andare nella prima camera a sinistra. I Walk the Line è del 1956, i Vinini di Casa Andenna, Johnny Cash.

Era i Walk the Line di Johnny Cash. Domani sera Cinghia va a suonare in un gruppo che fa country, per cui dovrà suonare cose di questo genere. Imparala, fai una sceneggiata, arrivi lì e fai I Walk the Line, così come l'ha fatta Johnny Cash nel 56, con anche tu con la chitarra acustica, eh? No, figuriamoci se segue mai un consiglio. Lui è come i bufali americani, sempre dritto così. In questo momento sta facendo anche il forzuto con tanto di tatuaggio in bella vista. Allora, 11:55, siamo alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che dura 2 ore fino alle 13. Prima la Isabella Sogermano mi aveva chiesto Matteo Tarantino. O Paolo Tarantino, Isabella, una bella canzone tra le altre cose, Io sorriderò. Intanto saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre vanno avanti a seguire quelli che seguono il Radio Liscio Visione in questa Summer Edition, quindi sul canale 1, Studio 1 in Lombardia, canale 95, e su Teleantenna Network, che ci fa Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Allora, Io sorriderò di Paolo Tarantino. 32 gradi alle 11:56, ma noi teniamo duro.

0: Io sorriderò di Paolo Tarantino. Siamo arrivati a mezzogiorno di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Cos'è che è arrivato qui come messaggio ancora? Grazie Isabella, ma sabato non c'era la trasmissione. Comunque auguri, io sono sempre davanti alla televisione, no dietro. Adesso aspetto Dindona a mezzogiorno, eccolo arrivato. Saluto a te e tua moglie, è una bella donna. Ciao Isabella da Roma. Dindon, dindon, è arrivato il dindon. Come siamo perfetti. Buongiorno da Firenze, potrei sentire Ciliegi Rosa, grazie Marcella, domani. Allora, intanto siamo pronti per il capo d'ora di Radio Liscio, quindi le reclam e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao bella gente, buon mercoledì 24 giugno 2026, sono le 12.05, oggi è il 175esimo giorno dell'anno, ne mancano 190 a fine anno, è San Giovanni, il San Giovanni, quello vero, quello più importante di tutti, quello che viene definito il precursore di Gesù. Ed è la giornata mondiale delle donne in diplomazia, che sono, se parliamo di quote rosa, sono molte meno degli uomini, però sono altrettanto valide, in alcuni casi anche più brave. Chi è? Isabella San Germano, non puoi chiedere due canzoni al giorno, ne puoi chiedere una sola. Te l'ho già detto un'altra volta e tu insisti, una sola canzone al giorno, non di più, perché sennò togli spazi anche alle altre, poi la scaletta la fa il supremo, non la puoi fare tu. Allora, siamo a Manuel Malanotte e Claudia Scarciafratte che iniziano questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Una cosa che non vi ho detto per tutta la settimana, prima di annunciarvi il disco. Sabato sera, ecco, così tagliamo la testa al toro. Sabato sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà Sabrina and My Band e la sua banda a suonare e ad animare la serata. Ok, ve l'ho detto, se no mi dimenticavo sempre. Adesso Manuel Malanotte e Claudia Scarciafratte con Tienimi la mano. È bello quando due si tengono la mano e affrontano momenti particolari della vita tenendosi per mano. Quello è un gesto d'amore, di fraternità, di comunione, di complicità.

Manuel Malanotte e Claudia Scarciafratte, tienimi la mano. Allora, quarto vintage di oggi, una cantante del 1954, quindi quest'anno ne fa 72 anche lei, Alice, che vinse a sorpresa il Festival di Sanremo del 1981 con Per Elisa. Aveva cominciato una collaborazione con Battiato e che poi proseguì, perché visto il successo che aveva avuto, aveva scritto Per Elisa e lei non pensava di presentarla a Sanremo. Fu il produttore Angelo Carrara che le suggerì di portarla a Sanremo. Lei andò a Sanremo e vinse a sorpresa il Festival di Sanremo dell'81. L'anno dopo, sempre con Battiato, canta insieme a lui un duetto, quindi nel brano Chanson égocentrique, un altro singolo di successo tratto dall'album Azimut. Allora, la trovata, come non è più neanche tanto una chicca, perché era conosciuta all'epoca, ma io per esempio non me la sarei mai ricordata. Chanson égocentrique di Alice con Battiato, 1982, quarto vintage.

My Goose and Trick di Alice con Franco Battiato. Ah! Allora, gli eventi di oggi. Siamo già a 32 gradi, ve l'ho detto, ma tenetevi forte. Se non avete ascoltato l'inizio della trasmissione, hanno detto che il grande cambiamento che porterà giù la temperatura, quantomeno qui al nord, di 10 gradi sarà il primo di luglio, quindi mercoledì prossimo, fra una settimana, e prevedono anche come si dice, un tempo da tregenda, cioè speriamo non troppi, ma prevedono disastri. Intanto sentivo prima le notizie che dicevano il blackout in Iran, nel Libano, per colpa della guerra. Qui abbiamo i blackout per colpa della mancanza di elettricità, perché ci sono tutti i climatizzatori che stanno andando a bomba e non basta l'elettricità che sta circolando in questo momento in molte zone d'Italia, ci sono i blackout. Comunque andiamo avanti, andiamo oltre, godiamoci chi può, come Giancarlo D'Alesa, godersi le belle spiagge che abbiamo in Italia, questo stupendo, meraviglioso paese che è il più bello del mondo. E ve lo dico avendo girato il mondo per 35 anni, com'è bella l'Italia, che poi riusciamo a criticarla, a criminalizzarla, a comunque cercare di deteriorarla, ma è il più bel paese del mondo, dite quello che volete. Donna solitaria. Signorina, permette che la inviti a ballare, perché lei è lì in un angolo della balera e è ovvio che uno ci prova, e lei lo guarda subito schifata, dice: non, io non ballo e non mi disturbi, per favore. Quante volte il cinghia si è preso una balenata in faccia di questo genere? Donna solitaria di Paolo Bertoli. Didi no, se hai il coraggio. Tornava lì con la chitarra e le suonava.

Donna solitaria del Paolo Bertoli. Oggi 24 giugno, chi è nato e chi è morto? Allora, i nati. Nel 1910, il 24 di giugno, nasce l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo, il 24 di giugno, oggi tuttora esistente, uno dei marchi italiani famosi nel mondo. Il 24 giugno del 1937, quindi oggi ne compie 89, nasce il mio amico Renzo Arbore. Nel 1993, il 24 di giugno, nasce Piero Barone, uno dei tre componenti del Volo. Nel 1944, un grande chitarrista americano, Jeff Beck. Lo segui qualche evoluzione di Jeff Beck, tu che sei un chitarrista? No, Jeff Beck, 1944. Poi, nel 1911 nasce il 24 di giugno uno dei più grandi campioni di Formula 1 del mondo, Juan Manuel Fangio. Gli piacevano le belle donne, anche subito prima del Gran Premio, diceva che lo rilassavano per poi fare la corsa. Infatti c'è una grande ricerca da parte dei meccanici un'ora prima del Gran Premio per soddisfare le esigenze del loro campione. Emilio Fede era nato il 24 giugno del 1931. Oggi compie gli anni, quello che secondo me è il più grande, che se ne dica, Lionel Messi. È nato il 24 giugno del 1987, quindi oggi compie 39 anni, quel signore che è in testa ai goleador del mondiale di calcio. Nel 1965, il 24 di giugno, è nata Vladimir Luxuria. Nel 1938, è tuttora vivo e fa ancora, quando ce la fa, qualche spettacolo, nasce Edoardo Vianello. Guarda come dondolo, guarda come dondolo. 1938. E nel 1940 era nato il mio amico Maurizio Mosca. Maurizio Mosca è stato un'icona del giornalismo italiano per tutte le... gli piaceva apparire, il pendolino e tutte quelle cose che si è inventato. Fu per 20 anni giornalista della Gazzetta dello Sport, era uno che se ne intendeva di calcio e veniva sempre in prima fila a vedere una mia trasmissione che facevo su una televisione privata che si chiamava La Bustarella. Grande Maurizio. I morti, ne ho solo tre. Lucrezia Borgia, morta il 24 giugno del 1519. John McAfee. John McAfee è morto nel 2021 ed è stato l'inventore uno degli antivirus più famosi del mondo, che tuttora oggi è uno degli antivirus più famosi del mondo. Era un po' strampalato, infatti è morto suicida. E poi nel 2014 il brutto, vi ricordate il buono, il brutto e il cattivo? Lui era il brutto, il famoso duello a tre di Sergio Leone, Eli Wallach.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E siamo arrivati al secondo vinile di Casandenna della trasmissione di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Allora, è 51esima. Dai che domani entriamo nelle 50 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stones. Questa è 51esima. There is a light that never goes out. C'è una luce che non si spegne mai. Come ce la cantavano gli Smiths nel 1987. Una canzone che è un po' la storia, una delle canzoni più toccanti e romantiche degli Smiths, dicono. Il testo della canzone descrive la storia di due amanti e la loro stretta relazione fra amore non dichiarato e morte, fino alle estreme conseguenze di un incidente stradale accanto alla persona amata. Insomma, una roba tristissima, ma ho avuto successo. Non è una delle canzoni che mi fa impazzire, però 51esima nella classifica delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi. There is a light that never goes out. C'è una luce che non si spegne mai. The Smiths.

vede che sono rimasti abbagliati dal testo di questa There is a light that never goes out. I giudici, i critici che hanno stabilito la classifica delle 500 canzoni migliori di tutti i tempi e l'hanno messa al 51esimo posto. Io per esempio preferisco una Elena Cammarone in Sei tutto. Pensa, sei tutto. Quando una donna ti guarda e ti dice sei tutto, per me tu sei tutto. Wow, quella è una dichiarazione d'amore.

Allora, era Sei tutto della Elena Cammarone, il cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 24 giugno? È Midsommar, mezz'estate. Il villaggio dei dannati, un film horror del 2019, in cui, allora, il Midsommar, ovvero la mezz'estate, grazie, ah no, i sali minerali, pensavo fosse il caffè, invece sono i sali minerali, sì, adesso prima devo leggere il film. Il Midsommar, ovvero la mezz'estate, è una festa tradizionale celebrata in diversi paesi del nord Europa, in coincidenza con il solstizio d'estate. Ha origini pagane e precristiane, ma nel calendario cristiano si collega al 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista, quindi proprio oggi. In Scandinavia e nei paesi baltici è una ricorrenza molto sentita, soprattutto in Svezia. Ci hanno fatto questo film, Midsommar, il villaggio dei dannati, dove Dani, una studentessa americana segnata da una tragedia familiare, la moglie mi arriva giustamente con i sali minerali, il figlio molto più sensibile mi porta il caffè, mi sembra giusto, adesso qui da bere almeno fino alla fine della trasmissione, va bene. Comunque, Midsommar, il villaggio dei dannati, 24 di giugno, e siamo al quinto vintage di oggi. Questa è una canzone che mi piace molto. Ho scritto Tamo sulla sabbia. Siamo nel 1968, partecipa a un disco per l'estate, arriva terza, è cantata da Franco IV e Franco I, ma era stata scritta da Franco Calabrese. Allora, Franco Calabrese aveva ricevuto una cartolina da una sua amica francese con su scritto: ho scritto Tamo sulla sabbia e il mare lo cancellò, poi l'ho scritto nel mio cuore e sempre lì restò. Ecco, questa è stata l'ispirazione, perché a volte l'ispirazione nasce da poco, che spinse Francesco Calabrese a scrivere Ho scritto Tamo sulla sabbia. Quanti si sono innamorati, sposati, hanno avuto una vita amorosa grazie a questa canzone? Non indago, non lo voglio sapere, ma lo sapete voi. Franco IV, Franco.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

qui mi stanno prendendo in giro perché a momenti muoio con il beverone che mi ha portato mia moglie perché mi ha dato il traverso, per cui ridacchiano a 300 km di distanza l'uno dall'altro il Supremo e il Cinghia. Adesso mi sono ricomposto, d'ora in poi vieterò di portarmi il beverone con sali minerali durante la trasmissione, o prima o dopo, non durante, perché già, ma fateli buoni sti beveroni con i sali minerali, che ce ne sono alcuni che fanno veramente schifo, faranno bene ma fanno schifo, già che dobbiamo mandarli giù. Allora, 1859, accade oggi, seconda guerra d'indipendenza italiana, nella battaglia di Solferino e San Martino, il regno di Sardegna e la Francia sconfiggono l'Austria, che perde così il conflitto. 24 di giugno, 1910, viene fondata a Milano la anonima lombarda fabbrica automobili Alfa Romeo, e nello stesso giorno il Giappone invade la Corea, così tanto, 24 giugno 1910. 1918, l'esercito italiano ottiene una vittoria decisiva contro gli austro-ungarici nella seconda battaglia del Piave. Non è che il 24 di giugno andasse molto bene agli austro-ungarici, cioè prima nella guerra d'indipendenza, poi durante la prima guerra mondiale. 1947, allora, primo avvistamento di un UFO, un unidentified flying object, Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio, famoso disco volante. 1965, i Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano, il 24 di giugno 1965, e io c'ero, ero là a vederli. Pensa che li presentò Lucio Flauto, che non parlava una parola d'inglese, ma Vigorelli gremito così. Io mi ricordo di pomeriggio, si esibirono di pomeriggio, non faceva caldo come adesso, se no sarebbero schiattati anche loro. Allora, siamo al 1991, la cantante colombiana 14enne Shakira pubblica il suo primo album, Magia, ed infine nel 2010 termina il match di tennis più lungo della storia, giocato tra John Isner e Nicolas Mahut. Durò 11 ore, il quinto set finì 70-68, una roba allucinante. Va bene, siamo 11-12-51, ma ce la facciamo alla grande a mandare la Raffaella Carrà, il sesto vintage di oggi. Pedro, la storia di Pedro che le si presenta mentre lei è a Santa Fe per farle da guida, farle vedere come sono i luoghi, poi però lei di Santa Fe non vede niente perché Pedro si rivela più abile in altre faccende. Raffaella Carrà, Pedro, 1980.

Pedro, nella classifica dei 50 Spotify più ascoltati al mondo, vedete un po' voi, Raffaella Carrà. Ho messo, sta avendo un certo successo, un'immagine che ho messo sul mio Facebook che dice: oggi in Africa è prevista una giornata di caldo proveniente dall'Italia. Sta avendo un certo successo, siamo già a 140 like, non male, non male, non male, sono contento. E 18 condivisioni, va bene. Cigna, siamo arrivati in fondo, ce la fai? Resisti, sei pronto per dopodomani sera, una serata dove lui ritorna a suonare in un'orchestra, in un'orchestra country, dopodomani sera, vicino a Biella, che è un'orchestra famosa tra le altre cose anche del country. Mentre noi siamo arrivati alla fine con Oro Nero, 3 minuti e 16, perfetta, arriviamo alle 13 in punto. Oro Nero è un brano di Walter Losi e Giuseppe Spinelli. L'avevamo già passata? No.

0: ma affascinante. Lui che ha un operaio che spacca le rocce e lui il dirigente di quell'azienda, scopre che suona la fisarmonica, lo riveste e lo porta con sé a suonare Forte dei Marmi. Una storia piena di pathos. Ciao, terminata la trasmissione anche di oggi, grazie Cinghia, l'appuntamento per domani 25 di giugno da Ettore Andenna, grazie a tutte e a tutti per l'ascolto e sigla.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

È vero che siamo in diretta, però qua sul palco non è arrivato l'applauso. Signore e signori, orchestra Franco Bagutti! Così, belli carichi, grazie. Noi vi auguriamo buon divertimento e partiamo subito con la nostra musica per cercare di accontentare tutti quanti. Detto questo, il divertimento inizia dal momento che voi siete in pista a ballare con noi. Quindi, che dire ragazze, signori, buon divertimento! Vamos! Hey!